0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 5:59, anzi quasi le 6. Dai, diciamolo, sono le 6.
2: Dai, le 6.
1: Buongiorno. Possiamo dirlo, buongiorno. Rock Morning Weekend Edition, in very special edition con la Fra e Lau direttamente dagli studi di Roma. Buongiorno,
2: quindi,
1: Fra.
2: Girl Power, ma vabbè, quello sempre sì. Nella Weekend Edition, Roman Power.
1: Roman Power in questa puntata che ci vedrà insieme soltanto oggi, sabato 6 giugno, dopodiché domani si tornerà alla normalità. Poi ti lascio tornare a Milano.
2: Tutti alla normalità. Io me ne torno a Milano, tu te ne torni con Juliet, io me ne torno lunedì con Tobia, ma insomma per oggi stiamo insieme fino alle 10 con tutte le rubriche più belle del Rock Morning Weekend Edition, e tra poco ne parliamo, tra poco anche l'appuntamento con le news. Intanto partiamo, ci sono i Metallica.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente russo Putin non intende incontrare il suo omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra. Il numero uno del Cremlino sostiene che le lite del vecchio continente provocano soltanto il caos. Allarme del premier britannico Starmer, secondo il quale Mosca attaccherà la NATO entro il 2030.
1: Un 19enne di origine peruviana è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. È uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli altri 7 sono stati interrogati.
0: Non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e all'impronta 33, lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 31 agosto 2007 in un'intervista a Quarto Grado. Chiara avrebbe detto se Sempio la infastidiva, ha aggiunto.
1: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti dei 4 viene contestato il reato di omicidio colposo. Il processo inizierà il prossimo 12 gennaio.
0: Agì per legittima difesa Macca Sulalev, la 20enne accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento, è stata invece assolta dalla Corte di Assise di Appello di Torino. I giudici hanno ribaltato il verdetto di primo grado con cui la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. La finale del Roland Garros sarà tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Il tennista italiano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario Matteo Arnaldi ha dato forfè per un virus.
0: E siamo al calcio. Stilato il calendario di Serie A, il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza, il derby di Milano alla 10ª, quello di Roma alla 15ª, quello di Torino alla 18ª giornata.
1: E chiudiamo con il ciclismo. Oggi si corre l'ottava tappa del Giro Woman, la Rivoli Sestriere 105 km. Ieri Celia Geri si è aggiudicata la 7ª frazione. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora anche al centro quest'oggi, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima estivo, caldo ma non troppo. Al nord invece insiste un po' di variabilità, ancora nuvolamenti piuttosto diffusi che daranno luogo anche a qualche acquazzone del temporale, in particolare sui rilievi o in prossimità di essi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Heart in Hand, The Rival Sons su Radio Freccia, 6:12. È un po', se prima eravamo in 3 a ballare la Ligalli, adesso siamo in 2 a ballare la Ligalli. Il ritmo è un po' quello. Capisco che il paragone tra Rival Sons e Edoardo Vianello è un po' azzardato, però ci sta. L'immagine è chiara comunque.
1: Però
0: in tutto
1: potrebbe,
0: ciò.
1: I passi corrispondono, via.
0: I passi corrispondono.
1: La coreografia corrisponde.
0: Eh beh, potresti azzardarla una mini coreografia.
1: E
0: oggi,
1: non abbiamo
0: dai,
1: spazio.
0: Non
1: qua.
0: Abbiamo spazio. Ma
1: se fossi stata nello studio di Milano, l'avrei improvvisata qui. Niente,
0: abbiamo sempre una scusa comunque, sì. No? Allora, qui dentro sì, effettivamente lo utilizziamo spesso come scusa, la mini caverna dove non si può fare nulla, quindi io mi giustifico dietro questo.
1: Lo studio di Milano è il più grande di casa mia.
0: E quindi ci si può ballare, ecco, la dance floor di Radio Freccia.
1: Ci si può ballare. Allora, sabato 6 giugno tantissime persone andranno al mare e quindi io che arrivo dal mare, perché io sto in questa settimana romana, io arrivo da Nettuno e quindi arrivo dal mare, sono un po' preoccupata per il ritorno.
0: Ok.
1: Perché beccherò tutte le persone che giustamente oggi avranno intenzione di trascorrere una giornata al mare, quindi mi beccherò tutto il traffico del caso, insomma, quindi potrebbe essere già il mio anticipato what the fuck.
0: Ok, abbiamo già un anticipato what the fuck, perché lo sappiamo, la rubrica è sempre la stessa, l'accoppiata cambia ma le rubriche sono le stesse, appunto tra pochissimo torna il nostro appuntamento con il what the fuck, e poi giornata ricca anche di ospiti oggi, devi sapere, fra ci raggiungerà nell'ultima ora la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin, che ci parla di artwork e di videoclip, quindi di arte nel mondo del rock, e poi si parla anche di pulizia, quindi noi passiamo da palo in frasca il sabato dall'artwork.
1: Perché nel weekend si sta di ramazza.
0: Certo. Quindi tornerà a trovarci il nostro Mattia. Adoro, con la casa di Mattia.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: ma a me piace lo stile Maria Pezzetta,
0: ti piace?
1: Mi è piaciuto un sacco. Bene, dai. Allora, preparatevi perché tra poco vi vogliamo belli carichi con il primo appuntamento della mattina, cioè il what the fuck, intanto Evanescence.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cosiddetti in questo sabato mattina, oppure in poche righe di scritto, insomma.
1: Esatto.
0: Dai, ce la potete fare. Per esempio, ieri sera ho lasciato la macchina, sono riuscita a parcheggiare bene. Sì. Sono andata a riprenderla perché ho detto, vabbè, dai, riusciamo questa sera a tornare a casa relativamente presto. Sì. What the fuck, macchina in doppia fila. Ho dovuto aspettare più di un'ora.
1: Lo fanno, soprattutto qui nella capitale. Io non sono più abituata, ma soprattutto qui nella capitale quei parcheggi sono un po' creativi, un po' selvaggi. Vabbè, aspettiamo. Intanto ci sono i Rush, The Spirit of Radio.

0: Rush the Spirit of Radio e i vostri what the fuck al 366-634-466 che arrivano copiosi, loro non vedono l'ora la mattina di lanciarli, perché cioè, hanno già tutta la settimana con la vostra rubrica, poi arrivano il weekend e dicono ok, possiamo continuare a what the fuckare, a lanciare tutto quello che non va, tutto quello che non funziona al 366-634-466. Buongiorno.
1: Hello. Molto in anticipo, ma what the fuck al mio climatizzatore che ha deciso di accenderci tutte le mattine alle 6 e non è che dove abito io ci sono 90 gradi. Ciao sfrecciati, buona trasmissione. Scusate, sfrecciate.
0: Mi son persa l'ultima parola, se puoi tradurre gentilmente.
2: No, praticamente siccome che dove vive lui non è che non fa caldissimo, se il climatizzatore si accende automaticamente con l'aria fredda alle 6, lui muore di freddo, capito? non riesce, stacca la presa, stacca un cazzo, trancia un cavo,
0: in modo si trova.
2: Fai qualcosa.
0: Liborio, Rock Morning, what the fuck alla mia cervicale che dopo il concerto dei Metallica ha deciso di bloccarsi e di conseguenza farmi muovere a mo' di tronco.
2: Comincia ad avere un'età Liborio, era giovane quando l'abbiamo conosciuto, adesso insomma comincia ad essere
0: Tra l'altro questo concerto dei Metallica, appunto, mi dicevi, grande scenografia.
2: Guarda,
0: appunto,
2: io ho visto soltanto dei video, tra l'altro sono stata brutalmente cazziata dai nostri sprecciati perché è stata eseguita la cover di Kenny Guerriero, pensavo l'avesse cantata James. No, è stata Rob!
0: Scusate,
2: i video li ho visti ma così durante la diretta ed è stata veramente, è stato un concerto meraviglioso, una produzione pazzesca, wow, e mi dispiace di non esserci potuta andare, però se ero qua e quindi niente.
0: Ci sta, buongiorno.
2: Hello.
3: Alessio D'Anguillara Sabazia, dai forte con l'AU e Fra, puntata a fortissime tinte capitoline, dai forte. Guarda, facca la zanzara bastarda che è rimasta intrappolata nella mia macchina stamattina, ci sto facendo la guerra, mo mi sono fermato perché se o la coppo oppure lei accoppa a me, è sopravvivenza. Bella!
0: Adesso ne rimarrà soltanto uno, 366-663-4466 per i vostri what the fuck, vi aspettiamo, intanto Baby Shambles già partiti. Delivery!

0: sempre bello il valserino finale di questa Delivery Baby Shambles su Radio Freccia. What the fuck? Il momento Britpop di cui tutti abbiamo bisogno, di cui io in particolar modo ho bisogno nella nostra scaletta, ci deve essere sempre un pezzo Britpop o post Britpop, se no non sono contenta. What the fuck? Al mio lavoro oggi dovevo avere riposo, ma vedo il lato positivo, straordinario. Beh, giustamente hai lavorato di più, è quello che ti spetta, no? Che un minimo di paga in più.
1: E speriamo, perché non è sempre detto. Se con lo straordinario arriva anche, voglio dire, un premietto dal punto di vista economico, ben venga. Speriamo, perché non è proprio sempre detto.
0: Buongiorno.
2: Hello. What the fuck alle persone tristi, alle persone invidiose. Viva i sorrisi, viva le risate.
0: Così. Sì, anche meno, però.
1: Però è vero. La mattina, soprattutto, no? Quando io tendo sempre ad essere bel gioiosa, me ne sono sempre presa bene. E quando incontri, ah, buongiorno! E ti rispondono, buongiorno. E allora?
0: Vabbè, dai, su, cerchiamo di partire un po' minimamente, cioè nella maniera giusta. Certo, ti arriva uno, ti fa una risata del genere, non è proprio.
1: C'è un altro personaggio mitologico in radio, quando lo incontri la mattina e fai buongiorno, lui ti dice speriamo.
0: Ah, no. Allora, invece a me hanno insegnato che speriamo bene ma abolita.
1: Ok.
0: Cioè, perché se tu parti così, comunque speriamo bene.
1: Buongiorno. Speriamo.
0: Speriamo che vada avanti. What the fuck ad un gruppo di turisti, 30 persone più o meno, che ha letteralmente invaso il piccolo supermercato vicino casa, mettendosi ovunque, impedendo di fatto la spesa ai presenti, me incluso. Guai a dir qualcosa a chi? Jack, a chi?
1: Vabbè, ma il gruppo di turisti è venuto a far girare l'economia, è venuto a spendere, quindi insomma poi se ne vanno, no? Quindi mettetevi in pace, in fila alla cassa e attendete il vostro turno. I'm people!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: And People con Clouds dalla nostra top 20 alle 6:35 quando arrivano copiosi i vostri what the fuck. Buongiorno.
2: What the fuck alle persone che al mattino ti dicono buongiorno. Eccolo non là. È un buongiorno, è sabato, sono le 6:30 del mattino. Non voglio andare a lavoro. Stai zitto!
1: Capito? Però stiamo zitti.
2: Va già meglio.
3: Però veniva meglio se avesse sbattuto, no? I piedini per terra, come i bimbi.
1: Vabbè, comunque se l'è presa con noi, in maniera molto sottile ci ha lanciato un what the fuck a noi che diamo il buongiorno, che sorridiamo, che cerchiamo di mantenere viva e alta l'asticella soprattutto.
3: Arriva. E voi 366-663-4466 aspettiamo la what the fuck. Facciamo un salto indietro di 31 anni. Oh God, Alanis Morissette, you learn.

0: Alanis Morissette, You Learn, che piace tantissimo la nostra fra Alanis Morissette, ah, sì, ce lo ricordiamo dal Rock Campus, il tuo
1: assolutamente. No, ma poi Jagged Pill è proprio uno dei miei album della vita, per cui insomma proprio l'ho consumato. Mi è stato regalato tra l'altro per il compleanno in versione speciale, in versione bobina, da ascoltare in studio con i Revox, e quindi insomma riuscirò prima o poi, perché è un'apparecchiatura che non si reperisce proprio.
0: Bello, per

0: No, tu mi riporti sempre poi indietro di qualche anno, sì, poi con queste cose vintage. Che... L'altra volta ho visto una storia in cui hai postato una rivista rock di non so quanti, di 30 anni fa, e ho goduto tantissimo.
1: Allora, 30 anni fa, nel 1996, c'era ancora questa rivista che si chiama Tutto.
0: Sì,
1: che
0: come
1: non so, si ricorderanno. E parlava di non solo di rock, ma anche di musica, ma molto, molto rock. E c'erano proprio tutti quanti gli artisti che 30 anni fa erano tutti Sbarbatelli.
0: Sì, ma ho visto anche Biagio Antonacci con il mucchio, primo album proprio bellissimo.
1: No, primo no, però insomma siamo era ancora molto rock, erano, Biagio Antonacci.
0: Buongiorno.
2: What the fuck, alla fine della scuola, alla fine della stagione, alla fine delle alzate alle 5:30 mattina per portare la mia rack in stazione a Portogruaro, what the fuck, al treno Portogruaro Venezia, la linea disagiata, what the fuck, da domani si dorme.
1: Quindi
2: yeah,
1: sei contento?
0: Ma poi monocorde, capito Manuel, what the fuck,
1: però
0: what the fuck.
1: Però sei contento,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì. Infatti non
1: dovresti saltellare.
0: Sono i what the fuck al contrario che ci lanciano, credo, a questo punto. Cioè così, buongiorno.
3: Buongiorno sfrezzati, un bel what the fuck alla mia amatissima, dolcissima e bellissima amorosa che ieri sera a cena ha preparato un dolce al cioccolato che mi sta navigando ancora in mezzo allo stomaco, però buonissimo.
0: Però buonissimo. Un po' come la pasta alle pesche che ho fatto qualche sera fa.
1: La pasta alle pesche?
0: La pasta alle pesche, guarda.
1: Sì. Adesso rientriamo dopo Stadium Arcadium, voglio la ricetta, capito? Voglio la ricetta, la pasta alle pesche, voglio la ricetta. E voi i vostri what the fuck 366 663 4466.

0: to you. 20 anni tondi per quest'album straordinario, Stadium Arcadium, Red Hot Chili Peppers, ritrovati su Radio Freccia 6:46. Tra poco ancora i vostri what the fuck, ma eravamo rimasti alla ricetta della pasta con le pesche.
1: Giusto, la pasta con le pesche. Allora, praticamente, prima frullate un tot di pesche, non vi dico quante perché insomma le
0: il
1: mie ricette,
0: famoso quanto basta,
1: quanto basta, le mie ricette sono tutte quanto basta, vado ad occhio. Le frullate col mini primer, le mettete da una parte, ci aggiungete un goccino, attenzione, un goccino di vino bianco, sì. Frullate il tutto e lo mettete da parte. Nel frattempo, in una padella bella capiente di quelle antiaderenti, mettete le pesche tagliate a pezzettini. Prima però soffriggete un po' di scalogno con un pochino di menta e olio, aggiungete queste pesche, si crea tutta questa amalgamina perché poi lo sfumate con un po' di vino, con un goccettino d'acqua, dopodiché ci buttate la pasta e, guarda un po', ci buttate anche un po' di pecorino.
0: Ah.
1: Eh sì, perché gli dà quel tocco che toglie la... Ah, scusate, in tutto ciò anche un pochino di zucchero, perché lo zucchero toglie la acidità della pesca. Poi vabbè, cioè, dovete essere fortunati con le pesche, perché adesso siamo ancora comunque inizio, sai come
0: le pesche
1: trovi così.
0: Certo, sono ancora un po', devono maturare.
1: Però
0: ancora,
1: la potete provare. Poi dopo ci ho aggiunto anche le peschette messe tipo dentro la friggitrice d'aria, tipo per decorare. Bellissimo.
0: Ok, quindi provate magari domani nel pranzo della domenica la pasta con le pesche. Che poi nel caso dovesse venire fuori una ciofega, il what the fuck se lo becca lei venerdì prossimo.
1: Esatto, esatto. Intanto andiamo con i nostri. Buongiorno.
2: Ciao Freccia. What the fuck all'alzarsi il sabato mattina per andare a lavorare, a fare straordinari. What the fuck a questo paese che non vuole alzare gli stipendi per noi poveracci. Alberto da Varese.
0: Forza fratello, forza e coraggio, e un saluto a tutti coloro che oggi stanno facendo gli straordinari, perché a quanto abbiamo capito sono tanti.
1: Esatto.
0: Ah. Ciao Fernando.
3: Hello. Buongiorno sfrecciati. What the fuck alla fame improvvisa che mi è venuta.
0: Basta, così. Io sono Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:51 di questo sabato 6 giugno 2026, la Fra e Lau con voi fino alle 10, siamo arrivati al What the Fuck Official.
2: Esattamente, rimaniamo in terra nostrana oggi, il What the Fuck Official, il What the Fuck arriva direttamente da Emma Marrone, la quale si è ritrovata sui social di nuovo vittima di body shaming, ricevendo critiche sul suo corpo da parte di un utente, la quale avrebbe commentato dicendo: mettersi a dieta no. Ovviamente la cosa che rattrista più di tutte Emma è che a fare commenti di questo tipo siano molto spesso delle donne, e quindi il suo what the fuck praticamente non arriva semplicemente a questa donna, bensì a tutte le persone che continuano a fare body shaming. Arrivano i Pearl Jam, Do the Evolution.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto, ce la possiamo fare, su via. Buongiorno sprecciati, Rock Morning Weekend Edition, la Fra e Lau, direttamente dagli studi di Roma per tenervi compagnia anche in questo weekend, anche oggi, in questo venerdì, in questo sabato, 6 giugno, insomma.
2: E allora buon viaggio, intanto visto che molti di voi sono in auto già alle prese con il traffico, buon lavoro a tutte le persone che oggi tra straordinari e lavoro ordinario, insomma, si troveranno a svolgere le proprie mansioni ascoltando Radio Freccia, ascoltando Rock Morning Weekend Edition.
1: Esatto, seconda ora di questo programma che ci vede poi affrontare anche cose serie, perché noi parliamo anche di cose serie oltre che cazzeggiare, quindi parleremo di attualità tra pochissimo, ma prima arrivano i Queen.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Sono stati intercettati dalla contraerea dei due paesi. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid statunitensi avevano colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qasem.
1: All'Iran è rimasto il 21-22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump durante un'intervista alla televisione NBC News.
0: Il presidente russo Putin non intende incontrare l'omologo ucraino Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino inoltre ha attaccato l'Europa, affermando che l'elite del vecchio continente hanno provocato solo il caos.
1: Andiamo in Italia, non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e alla validità della cosiddetta impronta 33, lo ha dichiarato Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Durante un'intervista alla trasmissione televisiva Quarto Grado, Chiara avrebbe detto se Sempio l'avesse infastidita, ha aggiunto Poggi.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti dei quattro viene contestato il reato di omicidio colposo.
1: Agì per legittima difesa. Macca Sulaef, la ventenne, era accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento. È stata invece assolta dalla Corte di Assise di Appello di Torino. I giudici hanno ribaltato il verdetto di primo grado con cui la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi.
0: E siamo allo sport, il tennis. Domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè a causa di un virus.
1: E per il calcio ho stilato il calendario di Serie A, il via nel weekend del 22-23 agosto 2026. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora anche al centro quest'oggi, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima estivo, caldo ma non troppo. Al nord invece insiste un po' di variabilità, ancora nuvolamenti piuttosto diffusi che daranno luogo anche a qualche acquazzone temporale, in particolare su rilievi o in prossimità di essi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Yeah, no, bellissimo. Cioè.
1: La carica del Sound Fort Worth. Ah, tu non sei abituata ai miei, no, ai infatti, miei yes improvvisi, eh? Lo so, gli sfrecciati sì.
0: Però bello, grazie.
1: Tobia comincia ad abituarsi adesso. Chi è? Perché prima andava sul soffitto, tipo aggrappato alle luci.
0: Tipo gatto.
1: Esatto, esatto. Solo che i nostri soffitti a Milano sono alti 6 metri. Quindi capisci che il salto era bello alto.
0: Un po' complicato.
1: Esatto, erano Sound 41 out of blood. Su Radio Freccia, entusiasmo che avranno provato sicuramente degli automobilisti che qualche giorno fa in provincia di Bolzano si sono ritrovati una bella sorpresa.
0: Sì, diesel, pensate, a 19,9 centesimi.
1: Porca miseria.
0: Al litro, per errore ovviamente, però pensate un po' come quando se trovate il buffet, no? E che le persone si riversano tutte quante sul buffet. Ecco, è successo a questa stazione di benzina dove sì, appunto le persone si sono riversate con tanto di taniche vuote.
1: I cugini anche di ultima generazione.
0: Esatto. Venite qua, venite che c'è il diesel a 19 centesimi, quindi immaginate taniche di benzina piene per rifornirsi, poi ovviamente è tutto finito, quindi però
1: in un periodo in cui è ben oltre i 2 euro o comunque tra piccoli sconti e quant'altro si aggira sicuramente intorno all'1,99 per errore questo 19,99, capisci che insomma mancava sicuramente un 9, ha ingolosito tanto. E succede anche quando per errore i bancomat cominciano a derogare delle banconote, no?
0: Okay.
1: Tu vai a prelevare, che ne so, 200 euro e te ne dà 800. È capitato un sacco di volte, però esattamente come per i bancomat che sono, no, sorvegliati da circuiti di telecamere, poi insomma si viene identificati, bisogna restituire ciò che è stato preso.
0: Quindi anche per la benzina immagino che sia la stessa cosa.
1: Non lo so, però sicuramente siete finiti nel libro nero della stazione di servizio, le targhe delle vostre auto sono state tutte identificate, questo sappiatelo così per correttezza, perché la prossima volta secondo me se mettete 20 euro ve ne mettono 5, così pian piano restituite quello che avete preso.
0: Meravigliosa, dalla nostra top 20 The Black Moods, Time Bomb.

0: mamma.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: Le 7:18 ancora Rock Morning Weekend Edition, la Fra e Lau fino alle ore 10. In questa ora, lo sapete, si parla anche di attualità. Oggi torniamo a parlare di lavoro perché da domani, quindi dal 7 giugno, sarà obbligatorio inserire lo stipendio negli annunci di lavoro. Quindi chi si candida per un impiego deve ricevere delle indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia, insomma, da attribuire alla posizione.
7: E quindi si avrà la possibilità anche di scoprire se in azienda ci sono eventuali problemi di gender gap, quindi di differenza salariale a parità di mansioni tra uomini e donne. Com'è intanto la situazione salariale tra uomini e donne nella vostra azienda e raccontateci se avete recentemente effettuato dei colloqui di lavoro ed è stata subito palesata l'entità dello stipendio mensile, del salario. 366-663-4466, pochi secondi di audio pertinenti oppure un messaggio scritto. Vi aspettiamo, intanto ci sono i Cream, questa è White Room, Rock Money.

0: I Cream White Room su Radio Freccia alle 7:23 di questo sabato 6 giugno 2026. Buona giornata dalla Fra e Lau con voi fino alle 10 nel Rock Morning Weekend Edition. 7 su 7 Rock Morning entra nello spazio attualità durante quest'ora e intanto stiamo cominciando a raccogliere le vostre prime testimonianze al 366-663-4466 in pochi secondi di audio pertinenti, senza retorica, ma per raccontarci la vostra esperienza, oppure in poche righe di audio di testo, perché domani entrerà in vigore il decreto trasparenza salariale, quindi si avrà la possibilità già in sede di colloquio di conoscere in anteprima insomma quello che verrà dato, no, dal punto di vista salariale, ma soprattutto di scoprire se c'è una sorta di gender gap di cui abbiamo sempre parlato, insomma i colleghi uomini che a parità di mansioni guadagnano ancora oggi purtroppo in numerose circostanze molto più delle loro colleghe donne.
1: Esattamente, quindi nell'immediato proprio le conseguenze di questo decreto saranno due, ovvero la prima è che nei colloqui e negli annunci di lavoro sarà obbligatorio per legge indicare lo stipendio proposto o almeno la fascia di retribuzione, e poi in seconda fase i dipendenti già assunti potranno fare richiesta per conoscere lo stipendio medio degli altri lavoratori e lavoratrici che svolgono la stessa mansione.

0: o una equivalente, appunto. Queste saranno le conseguenze immediate. Quindi nel frattempo i dipendenti possono richiedere lo stipendio dei colleghi, ovviamente non si parla della busta paga dello specifico, perché quella è coperta dalla privacy, lo sappiamo, bensì di uno stipendio medio. Come si fa in pratica questa cosa? La richiesta si può effettuare in forma scritta una sola volta l'anno, e laddove presenti la si può effettuare anche tramite sindacato o organismi interni per la parità. Poi la risposta da parte del datore di lavoro può arrivare deve arrivare entro due mesi dalla data richiesta.
1: E allora continuiamo a parlare tra poco insieme, intanto vi aspettiamo. 366-663-4466, qual è la situazione nella vostra azienda? In sede di colloquio vi è stato detto quanto andate a guadagnare? Parliamo. Intanto Chris Cornell, You Know My Name.

RTL, la colonna sonora di 007 You Know My Name su Radio Freccia 7:29 di questo sabato 6 giugno 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità e stiamo parlando del decreto di trasparenza salariale che entrerà in vigore domani, domenica 7 giugno. Di fatto darà la possibilità già in sede di colloquio di sapere nello specifico quanto si andrà a guadagnare senza alcuna più clausola.

0: clausola di riservatezza, questo per rispondere ad una sfrecciata che ascolteremo tra poco, ma intanto com'è la situazione, qual è la percentuale dei paesi dell'Unione Europea in cui già viene indicato il salario in sede di colloquio? Partiamo dal Regno Unito 56%, seguito dai Paesi Bassi 48%, in Francia il 43% dei colloqui di lavoro palesa già quello che il lavoratore andrà a guadagnare in caso di assunzione, 39% l'Irlanda, l'Italia al terzo posto con il 36%, fanalino di coda la Germania con il 12%, seguito dalla Spagna 17%, per cui non siamo, diciamo, in zona podio dal punto di vista negativo in questo senso, però ci stiamo adoperando per guadagnare sicuramente posizioni rispetto alle altre nazioni. Intanto i vostri messaggi al 366 6634466. Buongiorno.
1: Ciao, sono Laura, ritengo che sia una cosa assolutamente pressoché inutile, perché al massimo puoi sapere il livello del contratto che ha il tuo collega e al massimo gli scatti di anzianità. Poi il gender gap non lo scoprirai mai, perché ci sono tutte delle trattative private che quelle non devono essere dette, e nessuno obbliga il datore di lavoro a informarti circa le trattative private con il dipendente, quindi se c'è il gender gap non lo scopriremo mai.
0: Allora, crollano le clausole di riservatezza, però non puoi sapere nello specifico quanto guadagna Mario Rossi, per esempio. Continuiamo a

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Freccia.
6: 7.35 di sabato 6 giugno 2026 con la Fra e Lau fino alle 10 nello spazio attualità. Parliamo del decreto trasparenza salariale che entrerà in vigore domani domenica 7 giugno, darà la possibilità di evitare il gender gap, darà la possibilità anche di sapere già in sede di colloquio quanto si andrà a guadagnare. Qualcuno di voi al 366-663-4466 fa però sai, mestieri come quelli edili, no? Magari quelli manuali, quelli, la differenza tra uomo e donna c'è. Parliamo comunque di gap gender nel caso di stesse mansioni e di lavoro nella stessa azienda, nello stesso numero di ore, quindi parità di mansioni e differenza salariale. Questa cosa andrà combattuta pian piano perché le aziende non potranno più fare questa cosa che è vergognosa nel 2026. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ci sono i Darkness.

0: Lucky Darkness, continuiamo a parlare di lavoro con voi. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-663-4466. Opinioni contrastanti e non. Buongiorno.
1: Ciao, sfrecciati, ciao. Qui Carretto da Torino.

0: No.
1: Sì.
0: My Two Cents, io non credo che l'obiettivo di questa novità sia quella di farsi i cazzi degli altri.
1: No.
0: Penso che la grande novità, la grande innovazione sia il fatto di sapere se si è sottopagati, punto.
1: Certo, certo.
0: Il resto sono polemiche un po' sterili.
1: Allora,
0: ciao, un abbraccio.
1: Conoscere lo stipendio medio dei propri colleghi vuol dire venire a conoscenza del fatto che si è sottopagati o meno, nel senso che se poi lo stipendio degli altri mediamente è in linea con le mansioni e anche in linea con quello che prendi tu, è un tuo diritto saperlo. Viceversa, poi uno prende i dovuti provvedimenti, no? Decide di andare a un'altra parte,
2: certo,
1: va a reclamare dai dirigenti, beh, insomma, però l'importante è saperlo. Non puoi sapere quanto guadagna Mario Rossi.
2: Esatto, perché poi sulla busta paga, l'abbiamo detto, c'è comunque diritto di privacy, quindi sarà comunque sarà generale comunque la media,
1: sì,
2: degli stipendi all'interno dell'azienda. Andrea ci scrive: che novità è? Se chiedevi nei colloqui te lo dicevano già quanto avresti guadagnato. Il gender gap è una statistica che va capita, bisogna vedere, a parità di ore di lavoro e di ruolo le donne scelgono più la vita del lavoro e lavorano meno ore, un terzo lavora part time, infatti sono altre le emergenze del lavoro, il precariato ad esempio, l'inflazione, vabbè, insomma. Ma qui poi esce anche un pochino fuori tema, però il discorso è che comunque adesso tu la RAL o comunque lo stipendio medio lo puoi leggere direttamente nell'annuncio e quindi fare tu una preselezione, non il datore di lavoro. Tu puoi capire: ok, questo è il tipo di stipendio che io voglio percepire, vado avanti con la selezione.
1: Questo può farti anche capire se mandare il curriculum o meno, no?
2: Esatto.
1: Banalmente, no, per quella mansione è troppo poco, per quello che riguarda il mio standard mi rivolgo ad un'altra azienda. Continuiamo a parlarne ancora insieme. 366 663 4466.

0: Sam Fender, e continuiamo a parlare di attualità con voi. Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando che da domani 7 giugno si potrà finalmente richiedere lo stipendio medio all'interno di un'azienda da parte dei dipendenti. Come si fa? Abbiamo detto, la richiesta si può effettuare in forma scritta una sola volta l'anno, e laddove presente la si può effettuare anche tramite sindacato oppure organismi interni per la parità. La risposta da parte del datore deve arrivare entro 2 mesi dalla data di richiesta, e se incompleta il dipendente ha diritto a chiedere ulteriori chiarimenti. Ovviamente l'azienda può anche avvalersi della facoltà di pubblicare su una pagina accessibile all'interno del proprio sito internet dell'azienda, ad esempio una pagina accessibile soltanto dai dipendenti, gli stipendi medi di tutti, quindi così insomma da evitare eventuali dilungamenti. Ecco,
1: e questo. Quindi si avrà la possibilità di fare un sacco di cose già a partire da domani, da partire da lunedì, perché non credo che le domande cominceranno arrivare già di domenica mattina, a meno che uno non è lì proprio agguerrito. Adesso voglio sapere mediamente quanto guadagnano i miei colleghi, soprattutto se si lavora in open space, no? Magari ci sono un sacco di scrivanie tutti nella stessa mansione, uno è curioso di sapere se magari l'ultimo arrivato, l'ultimo assunto, guadagna meno a parità di mansioni rispetto a quello che guadagnano gli altri suoi colleghi. Non si potrà richiedere nello specifico l'importo dello stipendio di un singolo lavoratore, il famoso Mario Rossi, però si potrà chiedere all'azienda di sapere mediamente quanto guadagnano gli altri dipendenti che hanno le sue stesse skills e la sua stessa esperienza. Andrà a cadere anche finalmente il gender gap. Ne abbiamo parlato un sacco di volte in questo spazio. Le donne che a parità di mansioni, di esperienza, di preparazione, spesso e volentieri guadagnano meno dei propri colleghi uomini. Tra poco ancora i vostri messaggi, 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 7.51 chiudiamo questo momento di attualità e lo facciamo con i vostri messaggi, come questo che ci scrive: buongiorno, durante un colloquio di lavoro quasi sempre si parla dello stipendio e non servono le leggi per questo. La cosa che mi spaventa di più è quella che qualsiasi dipendente può sapere la paga degli altri e questo creerà destabilizzazione, perché in questo modo usciranno guerre interne tra i dipendenti, soprattutto per chi guadagna di più in maniera meritocratica, che verrà preso di mira dal solito fannullone che vuole guadagnare più degli altri. Questa è un'opinione, no?
2: Sì, ma è vero, ma anche no, nel senso, esatto, che poi vale tutto il contrario di tutto. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8, buongiorno sprecciati, ancora Rock Morning Weekend Edition, la Fra eccezionalmente qui negli studi di Roma con me, la Lau, fino alle ore 10 per insomma parlare, per stare insieme, finalmente insieme direi, perché in questo studio sto sempre da sola, quindi
2: tra l'altro vogliamo dire è la prima volta che ci vediamo in presenza.
1: È vero, cioè, è la vero. Prima

0: volta veramente che ci vediamo in presenza, per cui insomma ci vedete insieme in radiovisione sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, sull'applicazione RTL 102.5 Play che molti di voi utilizzano anche per portarci giustamente in giro in questo, esatto, questo giorno così di relax per molti. E beh, insomma,
1: bellissimo, bellissimo che poi non ci siamo messe d'accordo ma ci siamo vestite uguali, se è ci vero. State guardando in radiovisione. Ariana Garbage.

0: 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani avevano colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesm.
1: All'Iran è rimasto il 22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump durante un'intervista alla televisione NBC News.
0: E torniamo in Italia. Non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e alla validità della cosiddetta impronta 33, lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 durante un'intervista alla trasmissione televisiva Quarto Grado. Chiara lo avrebbe detto se Sempio l'avesse infastidita.
1: Intanto nella Repubblica Democratica del Congo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 nuovi casi confermati del virus dell'Ebola. Secondo i dati aggiornati diffusi del locale

0: al Ministero della Salute. In totale i contagi dall'inizio dell'epidemia il 15 maggio scorso sono stati 452, con 82 vittime documentate.
1: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti dei quattro viene contestato il reato di omicidio colposo.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Sono stato male giovedì, questa occasione persa è difficile da accettare, ha detto Arnaldi.
1: E siamo al calcio. Stilato ieri il calendario della prossima stagione di Serie A, che inizierà il weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora anche al centro quest'oggi, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima estivo, caldo ma non troppo. Al nord invece insiste un po' di variabilità, ancora nuvolamenti piuttosto diffusi che daranno luogo anche a qualche acquazzone temporale, in particolare sui rilievi o in prossimità di essi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E noi lo sappiamo che lo amate, Lenny, immancabile nella nostra scaletta ogni giorno.
1: Dove
0: cioè, Lenny
1: ti dice qualsiasi cosa, io ci sarò. Cioè,
0: certo, certo, giustamente.
1: Poi col fisico di
0: come sappiamo che amate tantissimo anche quell'altro momento di cui parliamo spesso a quest'ora verso le 8:10, ovvero il momento ricerchina, sì. Perché insomma noi facciamo queste ricerche della scienza che lascia un po' il tempo che trova, ecco. Però comunque la ricerca di oggi dice che chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo, appunto lo dice la scienza, non lo diciamo noi, non ci inventiamo niente.
1: Dal punto di vista forse dell'umore sì nel senso, no, è bello tirato su, dal punto di vista della salute, perché cioè voglio dire, allora le cene fuori va bene, l'aperitivo va bene perché puoi fare anche un aperitivo a base, certo, di cucù di tè, quindi in simonio con la
0: carotina,
1: ci sedano eccetera, però se butti giù litri di alcol 4-5 volte a settimana, capisci pure che insomma vabbè
0: comunque aperitivi e cene, poi hanno detto giustamente
1: cene.
0: ci sta anche pasteggiare, quindi la spiegazione scientifica è questa, che mangiare e bere in compagnia stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, quindi azzerando gli effetti nocivi del cortisolo, appunto l'ormone dello stress. Questo perché tu ti siedi in un momento conviviale come quello di una cena o come quello di un aperitivo, comunque ecco, vai a stimolare,
1: ti racconti le cose, poi ognuno si scambia i suoi sì. Quindi io al lavoro, io qui, io lì, io mio figlio, certo, io mio marito, io il cane me l'ha fatta sul pipì sul divano. E quella roba lì ti alleggerisci, appesantisci l'altro e nel frattempo butti giù.
0: Poi si sa che in vino veritas, quindi poi è un momento anche, a voglia te qua, ci vuole anche
1: in
0: la psicologa
1: veritas,
0: scortesa.
1: In spritz certo veritas, esatto, in gin tonic veritas.
0: Esatto, sì, quindi arrivi a un certo punto che dici ok, siamo tutti insieme, io vi... Utilizzi anche un po' le persone da pungible, è questo poi
1: certo
0: il problema.
1: Quindi ti sei svuotato ma ti sei ricaricato della negatività altrui. Ah, che meraviglia! Ci sono i Rolling Stones su Freccia in The Stars.

0: favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. Sun in the
9: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Radio Freccia.
11: 19 di sabato 6 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo la Fra e Lau con voi fino alle 10 nel Rock Morning Weekend Edition, anche Special Edition, visto che insomma per la prima volta siamo in onda insieme tutte e due da Roma al 366-663-4466. Stavamo parlando attraverso anche i vostri messaggi degli aperitivi e delle cene che secondo la scienza aiuterebbero a vivere meglio, perché ti racconti agli altri e scarichi un po' la tensione accumulata durante la giornata, no?
12: Esatto, infatti c'è chi ci scrive, anzi Taxi Rock da Trieste ci scrive: buongiorno. Non serve fare aperitivi o cene, nel mio taxi le persone mi raccontano di tutto, che poi a me che me frega sapere i cavolacci vostri, dice. Però sarebbe bello sapere il lavoro che fate magari, oppure il contesto in cui, dove vi trovate, in cui vi trovate. Sapere i cavolacci della gente.
11: Con chi si confidano con voi, o voi vi confidate con quale figura professionale? Raccontatecelo.

0: Oh, Aretha Franklin, A Silly the Prayer, ricorda anche molto il matrimonio del mio migliore amico.
1: Eh sì,
0: ricordo,
1: vero.
0: Il film con Julia Roberts e Rupert Everett, era bellissima. Era bellissima. Ma quali sono i mestieri, le figure professionali alle quali voi raccontate i vostri e di contro, no? Quali figure professionali devono fare da orecchie per gente che ha bisogno di sfogarsi? Ce lo state raccontando al 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Freccia, qui fisioterapista. Ecco. Tipicamente i pazienti confessano le loro tresche amorose, soprattutto quando tu hai come pazienti sia lui che lei. Non so perché hanno questa perversione.
0: Ale, ecco, quella roba lì. E il problema è che poi lei deve rimanere una figura neutra e quindi, a parte che tanto mentre sta facendo, no, terapia, non è che è faccia a faccia con, certo, il paziente, per cui può fare le facce senza farsi vedere.
3: No, infatti, dice la sua magari. E il bello è che potrebbe fare anche un po' da mental coach verso l'uno e verso l'altra, comunque dare l'indicazione vera.
0: Non intenzione.
3: Non gli frega niente, no, dice, a questo punto. Buongiorno.
4: Ciao Radio Freccia, ciao. Io vi dico solo questo, sono parrucchiera. Un bacio, Katia da Bologna.
0: Ecco qua,
3: questo
0: ecco.
3: Era scontato. Insomma, ecco, infatti, qua. Ce lo scrive anche Yuri da Firenze: faccio il parrucchiere, ecco, e con questo ho detto tutto. Ma infatti, lo stavo raccontando fuori onda alla Fra. L'altro giorno sono andata a farmi i capelli. Vicino, sì, c'era questa ragazza che raccontava i cavolacci suoi. Io, ovviamente, presente, ho ascoltato tutto della sua storia d'amore andata male, ahimè. Quindi cioè, è uno di quei luoghi, si sa, dove tu comunque racconti un po' tutto, sì, quanto, come l'estetista.
0: Eh sì, perché mentre ti rilassi e no, cioè, se lei ti fanno la domanda, allora come stai? Bam! Fiume in piena, capito? E allora abbiamo ancora tempo per raccogliere i vostri messaggi. 366-663-4466, con chi vi confidate di più delle vostre figure professionali di riferimento e viceversa. Intanto, Green Day.

0: I Green Day, e continuiamo a parlare con voi di contesti o lavori dove raccontate i cavolacci vostri oppure dove li sentite. Sonia ci scrive: buongiorno, credo di essere una delle poche persone che non racconta nulla e sinceramente mi viene il latte alle ginocchia quando parrucchiere o estetista o chi altro inizia a parlarmi di questo o di quello. Vorrei solo dirle, per favore, vorrei silenzio, ma ascolto, annuisco e sorrido per educazione.
1: Indossando la maglietta odio tutti, ovviamente.
0: Sì, infatti, la sociopatia portami via proprio. Buongiorno. Buongiorno.
2: Nessuno ti mette più a nudo, ti tira fuori più parole di un barista,
0: certo.
2: Una barista.
0: Ah,
2: e dopo 5-6 peli incovazzi gli racconto la tua vita come un fiume.
0: Pure questo è un classico.
1: Dai. Gabri, grazie. Quando stai lì, insomma, che Mriago, ti lasci andare, ti lasci andare. Hello.
3: Buongiorno a tutti,
0: ciao.
3: Alessia da Torino. Faccio la farmacista.
0: Ok.
3: E...

0: vi posso garantire che qui ne sentite anche di molto croccanti.
1: Certo!
0: Di storie di vita vissuta, certo, e donna. Quindi posso fare a gara con i parrucchieri? Secondo me sì. Io sì, mi butto nella mischia. Un bacio.
2: Soprattutto la farmacia di quartiere dove
3: Lo sai che quella della palazzina all'interno 2.
2: Sì, sì.
3: Una mia amica farmacista ci ha trovato casa così, pensa. Vedi? Cioè, pensa quante cose che succedono. Buongiorno.
4: La verità è che al parrucchiere, all'estetista non gliene frega una mazza.
1: Certo,
4: e che approfittate che ne avete uno lì obbligato a star lì.
2: Capre espiatorio.
4: E quindi gli frantumate i timpani per non dire il resto.
2: Ecco, allora bisogna dire che con l'importo dello shampoo, la piega e anche la tinta hai anche lo psicologo gratis.
3: Ti pare poco comunque.
2: È quella roba lì.
5: Ciao Radio Freccia. Ciao. Io faccio il giardiniere, sono in piena stagione estiva.
3: Ah, il giardiniere, certo, con le finestre aperte degli altri.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Le 8.36, Rock Morning Weekend Edition, la Fra e Lau fino alle 10, al 366-6344-66. Ci state facendo capire che di fatto vi piace raccontare i cavolacci vostri, però alle persone non piace tantissimo ascoltarli, questo non è poco sempre, ma sicuro.
4: Si balla?
3: Si balla! Vai! Vai.

sigla, vai, delle visto. Dediche e richieste. È arrivato il momento. 366-663-4466. Un pezzo non rock, non dedicato a voi, non dedicato a noi. Ma aspettiamo intanto i Cranberries.

0: Questo è un tipo di vocalizzo che puoi fare soltanto quando sei in macchina da sola alle 5 del mattino. Io lo faccio spesso in tangenziale per scaricare la voce. Tanto sei sola, chi se ne frega, non ti vede
1: peggio
0: nessuno.
1: Di me.
0: Perché poi ti chiamano la neuro.
1: Ma sì, guarda, meglio quello dell'arcivescovo di Costantinopoli che ti si disarcivescovo istantanopoli.
0: Quello è per l'articolazione, va bene anche con supercalifragilistica spiralidoso. Invece proprio per scaldare le corde vocali, questo o lo fai mentre ti lavi i denti, oppure rompi le scatole vicine, lo fai in macchina che sei bella insonorizzata. Le dediche, le richieste, 366-663-4466.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Lucia e vorrei ascoltare la canzone di Lady Go.
1: Di Elsa?
3: Di Elsa.
1: Ok. Oh, con...

0: posto, meno male, vabbè, non lo
1: sai che io non ho mai
0: non ho mai visto Frozen. E nemmeno io, mi sono siamo in due.
1: Vabbè, però ho visto la cosa che sta per arrivare. Dai, sentiamo.
0: Buongiorno.
2: Ghostbusters, dedicato a mio fratello Alessandro da Cossato.
1: Mosca!
0: Vabbè, un classico, dai.
1: Allora, ancora qua.
0: Tra i parchi
3: azzurri. Do you wanna call? I'm not afraid of ghosts.
0: Bellissimo, bella, questo me lo ricordo anche io. Vabbè, cioè, insomma, cioè, ero piccolina quando c'era Ghostbusters.
1: C'era anche il cartone animato abbinato.
0: Sì.
4: Chi c'è?
0: C'è canzone bellissima, Alfa, Volare Alfa. In realtà è vai il titolo, però te la mettiamo anche se insomma non sappiamo a chi la dedica. Così lui vuole la canzone.
5: Mi hanno detto se ti senti così vivo, non guardare indietro mai. E vai.
0: Adoro.
5: Non guardare indietro mai e vai.
1: Salutiamo Alfa, che è stato anche nostro collega di Radio Z per tanti anni. Dediche richieste 366 663 4466, vi aspettiamo.

0: Wonder Horse Arizona e le vostre dediche e richieste al 366-634-466, come quella di Antonella. Senti, sì, qua che romanticismo. Buongiorno, sì, Radio Freccia. Volevo dedicare a mio marito Simone la canzone di Giorgia, In vacanza con me. Ma la vacanza è finita.
1: Annaggia.
0: Vabbè, però ti saluta con un ti amo. Buongiorno.

0: quanti anni, quanti anni, che ricordi, che ricordi, quanti anni, salutiamo Giorgia.
1: E per Alessio di 3 anni, un bambino molto grande, vorrei il leone e la gallina di Battisti.
0: Sentiamo.
2: Arrossisci finché vuoi, corri, fuggi se puoi, ma non servirà.
1: Non servirà.
0: A che posto. Meraviglia.
1: Che meraviglia.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Dedicare il battagliero, il valzer a mia mamma che è convalescente. Okay. Ciao.
0: Vediamo.

0: Vabbè, le auguriamo una pronta guarigione, ovviamente. Insomma, sì. se parte così.
1: Questo è proprio un valzer, sembrava più una mazzurchina.
0: È vero, infatti.
1: Come la sigla delle dediche richieste.
0: È vero, era più una mazzurchina, però ce lo presentano come valzer. Noi prendiamo per buono quello che ci danno.
1: No, certo, ci tu sai ballare?
0: Io so ballare. Allora, ho fatto un po' di danza classica,
1: no,
0: soprattutto
1: parlo,
0: che mi ha lasciato.
1: Parlo di liscio.
0: Di liscio, ma magari, guarda, quello è il sogno di una vita, non dopo la pensione, prima.
1: Posso fare il momento?
0: Prego, prego.
1: Ho dei trascorsi da Valera.
0: Ecco.
1: Un'infarinatura di lissio ce l'ho anch'io. Nothing but thieves.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano i Nothing But Thieves con Evolution alle 8.53 dalla nostra Top 20, ma lasciamo spazio all'ultima dedica e richiesta. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia, ciao. Io sono Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
2: E oggi vorrei dedicare la canzone di Bye Bye a mia mamma.
1: Dai, che io devo ballare.
3: Vai.
1: Dai,
3: ciao.
1: Perché se lo fosse perso, adoro. Gira un video soprattutto sui social di Fra, lo possiamo dire.
4: Sì, l'anno scorso era, c'era il trend di riballare la coreografia di Bye Bye degli NSYNC e la mia versione la trovate sul mio profilo Instagram con Tobia che mi prende in giro. Ma vabbè, normale amministrazione. Appuntamento con le dediche richieste, torna domani.
1: Sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le nove.
2: Eh sì,
1: e ci prepariamo ad affrontare quest'ultima ora insieme, Fra. Mannaggia, però mi dispiace da
2: però parte. Ricapiterà, dai, che siamo di nuovo in onda insieme. Forse non proprio Roma-Roma, magari Milano-Milano.
1: Milano-Milano,
2: sì. A trovare
1: ogni tanto sì, la potrei pure fare questa capatina, dai. Giustamente, in casa.
2: Ti aspettiamo. Sabato 6 giugno 2026, la Lau e la Fra, buon viaggio, buon sabato. Un'ora particolarmente ricca di ospiti e rubriche.
1: Eh sì, piena di ospiti e rubriche, perché tra pochissimo torna

0: a trovarci la nostra Claudia Antino in Arte Gubrin per parlarci di artwork, per parlarci di videoclip, in particolar modo di videoclip di quello di Shot the Runner dei Kasabian, quindi da Empire, secondo album, quando ancora erano i Kasabian interi, non interi, soltanto interi. Sergio Pizzolo.
1: Interi. Vabbè, tra poco l'appuntamento sarà anche con le news, e intanto ripartiti The Clash, this is Radio Clash.

0: alle 9.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola a gas. Il bilancio ancora provvisorio di un morto e tre feriti. Si scava comunque tra le macerie per cercare una donna che al momento risulta dispersa.
1: Andiamo all'estero. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir.
0: All'Iran è rimasto il 21-22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Trump in un'intervista alla televisione NBC News.
1: Non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e alla validità dell'impronta 33, lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 durante un'intervista alla trasmissione televisiva Quarto Grado. Chiara lo avrebbe detto se Sempio l'avesse infastidita, ha aggiunto Marco.
0: Nella Repubblica Democratica del Congo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 71 nuovi casi confermati del virus dell'Ebola. Secondo i dati diffusi questa mattina dal Ministero della Salute locale, i contagi dall'inizio dell'epidemia il 15 maggio scorso sono stati 452, 82 morti documentati.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Sono stato male giovedì, questa occasione persa è difficile da accettare, ha detto Arnaldi.
0: E siamo al calcio. Stilato ieri il calendario della prossima stagione di Serie A che inizierà nel weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. I primi big match in programma alla terza giornata, Inter-Napoli e Juventus-Milan. È tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Il tempo migliora anche al centro quest'oggi, dunque su tutto il centro-sud sarà una bella giornata di sole con clima estivo, caldo ma non troppo. Al nord invece insiste un po' di variabilità, ancora nuvolamenti piuttosto diffusi che daranno luogo anche a qualche acquazzone o temporale, in particolare sui rilievi o in prossimità di essi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: Ocean, la sua Scream bella. Radio Freccia alle 9:11 di questo sabato 6 giugno 2026 con la Fra e Lau anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, l'applicazione RTL 102.5 Play gratuita, scaricatela, anche perché è un'occasione unica, ma rara, di vederci insieme in presenza.
1: Eh sì, abbiamo detto
0: studio.
1: Le
0: sì.
1: gemelline Kessler oggi, ecco. Praticamente o le gemelle quelle lì di Shining, meglio di no, dai.
0: No,
1: di mattina, prima di mezzogiorno, insomma, potrebbe essere anche quello. Però, insomma, noi andiamo anche un po' a spulciare quelle che sono le notizie che troviamo sul web, che le troviamo soprattutto molto curiose. Ci dicono che avere più di 35 anni equivale a essere vecchi. Non lo pensiamo noi, ma molti della Gen Z. I ragazzetti, giustamente. Ragazzetti poi non troppo, perché insomma, quando parliamo di generazione Z, parliamo tra i nati tra il 1997 e il 2012. Quindi, insomma,
0: ci sta che i ragazzi nati nel 2012 adesso hanno 14 anni, quindi ci sta che considerino, anche
1: esatto.
0: perché i loro genitori hanno intorno ai 35-40 anni,
1: esatto.
0: Quindi, ah, vecchi! Chi è nato nel 97, quindi all'inizio della generazione Z, di anni ne ha 29, quindi non credo proprio che consideri 35 anni vecchi della serie vecchio a chi?
1: Piano. Ma è successo ieri sera, per esempio, io ero a cena, sono andata in bagno, c'era un gruppetto di ragazzette, avranno avuto super giù 11-12 anni, quindi ragazzette e bambine, ecco, insomma, però vestite già da grandi. Si stavano lavando le mani tutte insieme all'interno dell'antibagno. A un certo punto fanno: facciamo passare la signora.
0: Eccola là,
1: facciamo passare la signora. Poi ho detto: vabbè,
0: da che età hanno iniziato i giovanissimi a darti del lei e darti della signora?
1: Ma già io penso a 25 anni, nonostante. Vedi, è quello il problema.
0: Non perché
1: comunque
0: dimostriamo di più,
1: no.
0: Ma perché evidentemente, no, per gli adolescenti, già quando hai 10-15 anni in più, cominci ad essere quella a cui c'è il posto sulla metropolitana.
1: Eh sì, bisogna farlo, ti devi alzare. Cioè, onore di causa.
0: Mi diranno: signora, si vuole sedere. Io penso sarà bruttissimo.
1: Aiuto.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica. In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 9:18, buon sabato 6 giugno 2026. Buon la Fra, Laura, Morning Weekend Edition e Claudia Intino, buongiorno.
7: Ciao Claudia.
8: Vabbè, ma che emozione, oggi dico buongiorno anche alla Fra, ragazzi, piacere, che onore.
6: Allora, oggi è un'eccezione che io sono con Lau e un'eccezione che tu sei al telefono, però sì. Insomma, tra poco ci sarà la tua storica rubrica del Rock Money Weekend Edition del sabato. Intanto volevamo chiederti, io e Lau, quando gli adolescenti giovanissimi hanno iniziato a darti della signora?
7: Vai.
8: Ahimè molto presto, perché io ho una figlia di 16 anni,
6: lo
8: e
6: vedi?
8: Quindi di lei me lo danno.
6: Lo
8: la parte più brutta è sull'autobus quando ti lasciano il posto. E anche se hai i doloretti lombali, tu prendi delle cose plastiche e dici: assolutamente no, io sono giovane e lo sarò per sempre.
6: È quella roba lì. Allora stai lì intanto, Radiohead, High and Dry.

0: I Radiohead, High and Dry, e torniamo in collegamento con la nostra Claudia Antino in arte Gubrin. Ciao Claudia, eccoci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Gli stressati.
0: Dove ci porti oggi? Dici.
1: Oggi vi porto nel mondo del minimalismo e dell'essenzialità grafica, perché anche se ci seguono, no, in radiovisione, però parliamo anche a tutti quelli che ci ascoltano in radio, e quindi vi dico: immaginate un quadrato color magenta, perché oggi parliamo dell'artwork di 4813 dei Casebian, anno di uscita 2014. Piccolino al centro c'è scritto Casebian e sotto incolonnati una serie di valori numerici scritti con un carattere tipografico, come possiamo dire, massiccio, nero. La precisa volontà dei Casebian con questo progetto è essere il più essenziali e diretti possibili, sia con i loro fan che con il mercato discografico, quindi nella copertina, nel suono, ma anche in tutti gli aspetti dell'album. Si spogliano, diciamo, di molti strati piuttosto che aggiungerne altri, e come ci ricorda tra l'altro Pizzorno anche in una nota intervista. Ecco, tornando a quei valori numerici, vi dico che 4813 non è altro che il titolo, ma la durata totale dell'intero album, e che quei numerini sono la durata di ogni singolo brano, un'informazione tecnica, diciamo. 1 e 07, 4 e 01, 4 e 45 sono i nomi dei brani, no, quelli li troviamo nel retro sintetizzati in una parola, ma volevo dire grazie a Casebian, perché mi danno l'opportunità di aggiungere che, a proposito di magenta, e vedo già i miei parenti e amici sorridere che mi prendono in giro, perché io appena posso ne parlo, ecco, del tema del magenta, che è un colore prezioso, è uno dei 4 inchiostri che si usano per stampare, è un colore sovversivo che ci riporta al punk, alla copertina di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols, ma io approfitto per dirvi che in molti lo chiamano fucsia, nome che deriva dal colore del fiore della pianta fucsina, ma che dal 1859 si chiama magenta in onore del sangue versato dai soldati durante la battaglia. Quindi smettiamola di chiamarlo fucsia,
0: basta con sto fucsia,
1: si chiama magenta.
0: Vabbè, lo facciamo vedere, perché parliamo vuole. Tra poco insieme, intanto Casebian.

0: Shoot the Runner, Kasabian, direttamente dal loro secondo album Empire. Qual è però l'assonanza, Claudia, con 4813, che è più recente, appunto, che facciamo rivedere in radiovisione dal canale 258 per chi ci sta guardando, insomma, il quadrato non fucsia ma magenta.
1: Brave, brave. Il punto di connessione, di contatto, per restare così un po' leggeri, di sabato mattina è il sangue e il colore, ragazze, perché ad un certo punto nel videoclip i Kasabian vengono trafitti insieme ai loro strumenti musicali e il luogo dove stanno suonando da queste chiazze e schizzi di colore che appunto mi ricordavano la storia del magenta. Ma con un video così non si può che nominare anche la regia di Alex e Martin, e se vi state chiedendo chi sono, Laura già vedo che ride, sono quei due straordinari folli che hanno realizzato il videoclip di Seven Nation Army The White Stripes nel 2003. Ti ricordi l'elefante, Lau?
0: Come no?
1: In questo videoclip sono ritratti i membri della band, comunque, che cantano e suonano, ma sono rappresentati attraverso la tecnica della rotoscopia, che spesso è una tecnica utilizzata nel cinema, cioè quel processo in cui si ricalcano fotogramma per fotogramma delle riprese cinematografiche per produrre diciamo immagini, in questo caso più di fantasia, ma poi le destinazioni sono sempre molteplici. Quello che poteva essere un'esibizione tra molte, quindi, dei Kasabian, attraverso il disegno diventa un contenuto artistico e memorabile. Si alternano le palette dei viola, dei rosa e dei magenta, ovviamente, ma anche degli azzurri, degli aranci e dei verdi. E nonostante poi non ci siano dei dettagli minuziosi, restiamo sbalorditi come con poche tinte e poche forme sia tutto estremamente, ecco, riconoscibile. E Shoot the Runner spara a lui che corre, io sono un re e lei è la mia regina, in tanti pensano sia una donna, in tanti pensano sia l'eroina, quindi spara un colpo significherebbe anche spara una dose a lui. Infatti in questo videoclip visionario si pensa che sia anche un'espressione, diciamo, dello stupefacente, pensate.
0: Ottimo. Grazie Claudia,
2: grazie mille, ciao.
1: Grazie a voi.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Radio Freccia.
2: Alle 9.36 state ancora ascoltando il Rock Morning Weekend Edition con la Frau e Lau fino alle ore 10. Abbiamo parlato di artwork, di copertine, sì, di videoclip, però è arrivato il momento anche di dare

0: spazio a quello che fanno tantissimi i nostri sfrecciati il weekend, ovvero le pulizie. Buongiorno Mattia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccolo.
2: Come state?
0: Bene, bene. Lei come sta?
2: Tutto bene, grazie.
1: Gli diamo del voi.
0: Voi come state? Come state? Dal vostro trono, che cosa ci indicate oggi? Dove ci portate?
2: Allora, oggi parlo di una cosa molto importante.
1: Hai tre secondi per dirlo?
2: Dei pavimenti, della pulizia dei pavimenti.
1: Ottimo,
2: dei pavimenti.
1: Fermo lì, a poco.

0: I Beach Boys con Good Vibrations, è quello che ci vuole per tornare in collegamento con la casa di Mattia. Buongiorno Mattia, eccoci,
1: buongiorno,
0: dicevamo pavimenti.
1: ma siete pronti?
2: Allora, vai, che io prendo appunti, come... vai.
1: Allora, dunque, uno dei problemi, ci sono due problemi, i pavimenti opachi, sì, che rimangono tutti segnati, eccetera, ma prima i panni e il mocio che utilizziamo per pulire, perché tante volte mi scrivono e mi dicono: Mattia, io quando pulisco il pavimento rimane un odore di cane bagnato, freskin, umido, chiamiamolo come vogliamo, in base alla regione d'Italia, e non riesco a capire come risolvere il problema. Allora, io vi do tre soluzioni, ok, per la pulizia di questi panni e attrezzi.
2: Vai.
1: Partiamo dal mocio o il panno in microfibra. Soluzione classica, la più veloce: acqua fredda, un bicchiere di candeggina classica, mettiamo in ammollo almeno un paio d'ore, risciacquiamo e lo abbiamo come nuovo. Andiamo un po' su metodi, diciamo, però un po' più ecologici, meno impattanti. Partiamo dalla candeggina delicata, sapete che è il mio must have in assoluto.

0: assoluto, acqua calda questa volta, una punta di detersivo liquido per lavatrice, un tappo di canigina delicata e mettiamo in ammollo anche qua i nostri panni o il nostro mocio per tutta la notte. Okay. Lasciamo tutta la notte in modo tale che l'ossigeno vada a eliminare i batteri. Il metodo più ecologico in assoluto è questo. Acqua calda, prendiamo una saponetta di Marsiglia, quella solida, e la diciamo sfreghiamo dentro l'acqua in modo tale che lasci un pochino di sapone. Qua aggiungiamo poi 30 grammi di percarbonato, non bicarbonato, percarbonato, che rilascia ossigeno attivo, mescoliamo e anche in questo caso immergiamo e lasciamo tutta la notte, sia in questo caso che nel caso della canigina delicata. Il giorno dopo risciacquiamo e abbiamo i nostri panni perfetti.
1: Io voto metodo numero 2 per il momento. Continuiamo tra poco insieme a Mattia, stai lì.

0: Mattia Patrick Hometown su Radio Freccia 9.46. Siamo con Mattia della Casa di Mattia, stiamo parlando della pulizia dei pavimenti. Abbiamo già spiegato come va lavato il mocio per evitare il famoso odore di cane bagnato, di acqua piovana, poi ognuno la chiama come vuole. Andiamo avanti, Matti, vai.
1: Allora, dunque, se siete mal capitati, avete delle fughe, delle piastrelle in casa, io ho messo la resina proprio per quello. Allora, il percarbonato che abbiamo utilizzato prima, possiamo fare una cremina, ok? Un pochino di acqua calda, un cucchiaio da cucina di percarbonato, una punta di detersivo per i piatti questa volta, mescoliamo, poi prendiamo una spazzolina, versiamo questa cremina sulla fuga e andiamo a spazzolare. Purtroppo l'olio di gomito è necessario. Se no possiamo usare la vaporetta ai 100 gradi, quello sicuramente ci può aiutare tanto. Un'altra cosa che mi chiedono molto spesso è: ma come togliere gli aloni dai pavimenti, dal grass? Ecco, il segreto è quello di utilizzare poco detergente, perché in realtà non ne serve utilizzare tanto. Strizzare bene, non troppo, perché comunque serve l'acqua, prima di passare sul pavimento, e risciacquare. Lo so che magari uno dice: ma prendo un prodotto senza risciacquo, però il risciacquo aiuta a eliminare eventuali residui di detergente, che sono quelli responsabili poi dell'alone sul pavimento. È inutile, bisogna starci dietro se vogliamo avere un pavimento splendente e senza aloni.
0: Insomma, bisogna utilizzare i prodotti giusti e le combinazioni giuste, quelle che ci hai consigliato oggi, più ragazzi, l'olio di gomito alla fatica.
2: Quello sì, infatti lo dicevo anche fuori onda, la spazzolina.
0: Sarebbe bello, no? Se soltanto guardando il pavimento tornasse pulito. Invece non è così.
1: No.
0: Mattia, grazie!
1: A voi!
0: Grazie
1: voi
0: mille! Ciao, buona giornata,
1: ciao.
0: Tra poco i saluti, state con noi.

0: Le 9.51, questi erano Generation Young Lean con Storm 2 dalla nostra Top 20. Ci stavamo intrippando a guardare questo video fuori onda.
1: Ho capendo che... come era stato registrato il video, perché forse c'è un po' di presenza dei ballerini, un po' di green screen alle spalle del cantante. Quindi stavamo cercando un po' di capire come era stato. Niente, siamo un po' adesso con la testa che gira.
0: Perché ballavano tutti, stiamo ballando anche noi comunque.
1: Vi lasciamo con le Good Vibrations.
0: Yes.
1: Allora, tu torni domani ovviamente.
0: Io torno domani.
1: Con Juliet. Io torno lunedì con Tobia da Milano in presenza. Sono stata molto felice.
0: Anch'io, che bello.
1: Grazie mille. Allora voi trascorrete un'ottima giornata con Radio Freccia. Ciao.
0: Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10 in punto. Buon sabato anche da parte nostra, cioè da parte di quelli delle Good Vibrations. Sono, facciamo al contrario, Double M
2: e Lorenzo.
1: Eccoci qua. Salve.
2: Come mai dobbiamo fare il contrario?
1: Così, ci piace.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno.
1: Complimenti.
2: Buon sabato.
1: Per l'ottimo affare.
2: Sì. Hai installato
1: il treppiedi modulare.
2: Modulare?
1: Sì, sì.
2: E poi modulare cosa avrà di modulabile, su e giù, cioè,
1: sì, sì. Come quest'asta,
2: grosso modo.
1: Fino alle 2 insieme, 366-663-4466. Salutiamo anche il pubblico a Radio Visione 258. Salutiamo ovviamente Lau e la Fra insieme. Però la canzone parla di solitudine.
2: Sì, sì, cominciamo. Nonostante sia tutti uniti, i Police ci vorrebbero so lonely.

0: Sono le Ipolis 10.06, tempo di informazione qui su Freccia. Cominciamo dalla cronaca italiana. Un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 62 a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito alla guida della vettura, un uomo di 43 anni che si era fermato a prestare soccorso. Mentre a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio ancora provvisorio di un morto e tre feriti. Si scava comunque tra le macerie per cercare una donna che al momento risulta dispersa. Andiamo all'estero. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Sei sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani hanno colpito postazioni radar iraniane e Goruk sull'isola di Kashmir. All'Iran è rimasto il 22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato il presidente americano Trump in un'intervista alla NBC News. Questi dati sono superiori al 18% di cui aveva parlato lo stesso capo della Casa Bianca a maggio. Putin non intende incontrare Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino ha attaccato l'Europa perché le elite del vecchio continente, ha detto, hanno causato il caos. Intanto il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme: Mosca attaccherà la NATO entro il 2030. Lo sport, tennis, domani la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Calcio, stilato ieri il calendario della prossima Serie A che inizierà nel weekend del 22 e il 23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. Formula 1, alle 16 a Monte Carlo iniziano le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere di ieri le Ferrari sono state le più veloci. Per quel che riguarda invece il moto mondiale, alle 10.50 il via alle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. È tutto per il momento. Adesso su Freccia ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-sud, dunque una giornata stabile, assolata solo con lievi velature di passaggio. Veloce fronte invece al nord porterà della nuvolosità sparsa con fenomeni localmente su Alpi, Prealpi, ma in esaurimento nelle ore serali. Clima ovunque estivo. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 10:16, erano i Modern Woman con Johnny's Dream World alla nostra Top 20, una delle tante che ascolteremo, la prima di questo sabato mattina insieme, fino alle 14.
2: Da Bolè.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Double M, Lorenz e...
2: Buongiorno sprezzati, è la vostra Titania che vi parla. Oggi, scusate, ma c'è una variazione sull'orario. Sì. Titanium Collection ci sarà questa mattina al posto di Lorenz e di Double M.
1: Insieme, se
2: cominciamo va. Subito con il nostro rock, ragazzi. Dai!
0: Si chiama Selection, non Collection.
1: Ma perché
0: collection
1: risentivo...
0: sembra una roba degli anni 90.
1: Perché risentivo un po' Gianni Rojatti? Questa... C'era un che di già...
0: Starà dormendo poi Titania a quest'ora. Che l'ha fatto ieri, certo. La Selection, non la Collection.

0: vedi come tutto si lega, ne parlavamo proprio ieri con... Ciao, sono Gianni Royatti, faccio l'imitazione.
1: Ah, l'imitazione.
0: Sì, in merito non tanto a lui, facciamo
1: Steve
0: riferimento.
1: Steve Ray Vaughan, sì. Abbiamo ascoltato Voodoo Child, insomma, sappiamo essere di Hendrix, rifatta però da Vaughan. E oggi apriamo con lui, la sua versione originale.
0: Ha scritto qualcosa su questo, no? Poi
1: no, non so se ha fatto una... No, non credo. No,
0: vabbè,
1: non
0: notizie a radiofreccia.it.
1: Sì, in caso l'ho trovato. Basta cercare. Andare le manine, cioè, non è che si può sempre stare qua.
0: Noi.
1: Va bene, da dove cominciamo?
0: Da lui.
1: Da messaggio.
2: Sì. Scusate, qualcuno l'ha già detto, non Antola?
0: Sì. Però
1: sì,
0: grazie.
1: Nel mondo sì. Penso da mezzanotte oggi qualcuno non Antola l'avrà detto.
0: A
1: qua
0: di...
1: no.
0: Sì. Salutiamo sempre, abbracciamo con
1: Sei
0: tanto affetto.
1: Primo. Sapete che abbiamo questa tradizione da anni, per cui il primo o la prima persona in generale che dice non Antola al 366-6734-466 riceve il solito premio. Va bene, da dove cominciamo?
0: Dalle carte!
1: Oh.
0: Ti sono venuto incontro.
1: Sì.
0: Ma non Fante, Cavallo e Re.
1: Sì.
0: Non
1: le figurine.
0: Picche,
1: le figurine.
0: Cuori e quadri.
1: Le figurine... Dico magiche io, ma perché gioco a Magic, però le figurine in generale.

0: passione. Okay. Ritenermi più ricco di Laurent Dardano.
1: Certo. E poi il possidente ero io.
0: Una volta sì.
1: Ci sono altri collezionistiabili all'ascolto?
0: 366-663-4466. Arriverà anche Jack White. Però prima. Andiamo loro.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti.
4: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
0: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute. Uppa!
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Radio Freccia. Walk time.
13: Le 10:31.
14: Sì.
13: Il mondo delle carte collezionabili.
14: Hai visto?
13: Perché ne parliamo?
14: Perché piace a te. Dopo tre anni.
13: Ma cosa vuol dire?
14: Perché è un fenomeno davvero in larga
13: basta,
14: grossa
13: non
14: crescita.
13: Non smette.
14: Non smette.
13: Dalla pandemia in poi non si ferma.
14: L'anno
13: arriverà
14: scorso,
13: prima o poi un muro, eh?
14: Il valore complessivo delle transazioni sulla piattaforma Card Market è stato di 417 milioni di euro, è pazzesco.
13: Sì. Io ho contribuito.
14: Sì.
13: In parte.
14: Poi ci spiegherai dopo e guarda che canzone abbiamo messo.
13: What kind of magic?

0: Album che ha appena compiuto 40 anni. L'avresti mai detto?
1: Beh, si sa, poi tu sui Queen hai una simpatia particolare. Bastato lo sguardo.
2: A Kind of Magic, un tipo di magic che non esiste più, quantomeno il The Gathering, quello di cui stiamo parlando. È cambiato tanto il mondo delle carte collezionabili dal 1993, vabbè, l'anno in cui è nato questo gioco nello specifico, ce ne sono tanti altri, Pokémon
1: e
2: Yugi, in realtà è un po' più competitivo che collezionabile, One Piece, Dragon Ball, Respawn, ne stanno uscendo veramente di ogni. Ed è da quando si è rimasti bloccati in casa che la gente si è un po' riappassionata.
1: Ma da dove ti spieghi questo business? Perché tu non avrei mai cominciato N anni fa perché poi ci dovevi guadagnare, no?
2: No. Ma io non io ci perdo e basta.
1: No, certo, ma questo è un
2: io
1: altro discorso. No, questo vabbè. No, dico, uno parte perché gli piace quel tipo di gioco, che può anche non piacere, ma da dove deriva tutta questa, no?
2: Che ne so, io mica sono.
1: Come te lo sei spiegato tutto questo giro d'affari?
2: Non so, la gente compra, la gente vende.
1: Ah, esatto.
2: La gente chiede.
1: Però fino a 16 milioni di euro una carta.
2: Che problema.
3: Ciao Radio Freccia, sono David da Fano e niente, vi volevo dire che secondo me è follia pura.

0: cultura, quello che gira intorno al mondo delle carte collezionabili ultimamente.
1: Anche secondo me.
0: E niente. Scusate, ma devo andare. Sì. Ho da sbustare 150 pacchetti alla ricerca di Cesar. Ciao.
2: D'altronde, più la gente ci gioca, più aumenta la richiesta, più aumentano i costi. Non c'è poco da fare, non è che. Se tu vuoi una figurina che non c'è, quella figurina costa.
1: E la vuoi perché poi magari spiegheremo
2: poi
1: meglio.
2: Poi non riguarda solo il mondo delle carte collezionabili, in generale il mondo del collezionismo è impazzito. C'è un sacco di gente che sta spendendo 5, 6, 10 volte tanto quello che avrebbe speso, ma neanche andando tanto indietro, 6 anni fa.
1: Però uno potrebbe dire l'oggetto, il cimelio, lo capisco, una carta raffigurante X, lo capisco.
2: Qual è la differenza?
1: Perché quello è appartenuto a, magari, no? Quindi dici, ne parlavamo ieri dei cimeli.
2: Di quella carta ce ne può essere una sola.
1: Ah, bene. Oh, non lo so.
2: Disegnata da un determinato artista, magari anche con la sua firma, magari gradata 10, questo significa che è perfetta in tutte le sue accettature. Non lo so.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: 10.47, ancora buon sabato da Double Lores, momento storico, tutti davanti alla televisione, 258 per chi può, sta per mostrare la carta più preziosa del carniere.
7: No.
6: Vabbè, era per
7: non
6: dire,
7: vale
6: l'avevo
7: niente,
6: un po' montata.
7: È semplicemente che mi piace tantissimo questo tritone, quindi me sì. Lo tengo nel telefono.
6: Quanto vale tritone ad oggi sul mercato secondario?
7: Tritone è un tipo di creatura.
6: Era per dare un po' di business.
7: Tritone è un tipo di creatura, sì. non vuol dire quanto vale
6: se
7: tritone.
6: La volessi vendere.
7: È come se tu avessi detto quanto vale camicia.
6: Un costo ce l'avrà.
7: Ma non è italiano.
6: Ah, niente.
7: Questa roba qua? Sì. Ma vale 30 centesimi, te la tirano dietro.
6: Ok.
7: Ho detto, non vale niente.
6: Però ce n'hai ad altre più precious. Però non le mostri.
7: No.
6: Ti vergogni, non lo dici.
7: No, no, perché dovrei mostrarle? Sì. Io gioco, non è che colleziono. Gioco, mi piace giocare.

0: E certo, tutti davanti alla televisione, perché dietro non si vede niente.
1: Certo.
2: La saggezza, impurezza di Antonella all'interno.
1: Non lo sapremo mai. C'è anche da dire del motivo per cui il collezionismo, nello specifico quello del mondo di carte, lascia così tanto sbigottiti uomini come Laurent Dardin,
2: che
1: e lui i milioni li spende per uno yacht, non per una casa. Bisogna ricordarsi che ormai ci stiamo allontanando tanto da quel mondo, cioè a livello proprio anagrafico temporale. Quelle carte lì, quelle che noi oggi collezioniamo e che paghiamo un po' di più, faccio uno specifico l'esempio di Magic, sono uscite negli anni 90, sono passati più di 30 anni.
2: Eh sì.
1: Ok? Quindi quel mondo lì, come non so, può essere anche il Game Boy degli anni 90, la PlayStation, tutto quello che riguarda la cultura pop di quel mondo lì è tanto lontano. Si può considerare un cimelio? Non lo so.
2: Punto interrogativo. Ma quando dicevi giochi, fai un esempio di un gioco. A me piace giocare.
1: In che senso?
2: È come
1: a
2: me, funziona.
1: Io gioco a Magic.
2: Io magari gioco a Magic. Non tutti sanno.
1: È un gioco di carte collezionabili. Questo significa che puoi sia collezionare che giocare. Ci sono tanti formati. Componi un mazzo con delle figurine. Ha un regolamento che è di oltre di 700 pagine. Per cui
2: vabbè, ma normalmente, non so, se non vogliamo collezionare, vogliamo giocare, si scontrano due personaggi?
1: Sì, no. Si scontrano, più di personaggi. Hai delle carte che hanno delle funzioni. E tu in base a quelle funzioni costruisci un mazzo valutando la sinergia tra di loro, tra le carte. Così più o meno poi funziona anche Pokémon.
2: E se vinci puoi prendere la carta dell'altro?
1: No. Se vinci la tendenzialmente soldi.
2: Hai rotto. Quindi certo.
1: Vinci soldi o l'equivalente, nel senso che il negozio in cui vai a fare il torneo ti dà dei premi che possono essere altre figurine o una valuta interna. In Magic si chiamano TX, ma in generale non solo, ma nel mondo del...
2: Una criptovaluta?
1: Una valuta interna al negozio che puoi spendere, dici hai 100 monete, ci puoi comprare questo o quest'altro.
2: Okay. Se anche voi gli volete fare il mazzo, 366-663-4466, rubarglielo oppure...
1: State attenti.
2: Che sai?
1: Va bene, dai, chiudiamo quest'ora con i Mouth of the Sounds e Chris Stapleton. Alla top 20, prima però un po' di Kaiser Chiefs, questa si intitola
2: I Predict a Run. Così, no?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 11 in punto. A Giulia è uscito sangue nel naso a sentire la mia spiegazione di come si gioca Magic, ma è difficile spiegarlo.
2: Il
1: qua,
2: che fa capire che era un po' noiosa, complessa.
1: No, secondo me perché lui gioca e...
2: Ed
1: e io ho spiegato male, ma è vero, no, no, perché è complicato. Sì. Però mi ritengo un discreto giocatore. Mm. Faccio schifo a fare mazzi, deck building non sono capace.
2: Che già questo Sealed, è difficile da capire.
1: Faccio schifo,
2: sì,
1: però me la cavo. Costruito me la cavo.
2: Se anche voi siete bravi a fare mazzi, nella seconda ora approfondiremo. No, non è vero, poi magari la archiviamo questo argomento. 366-663-4466, 258 è il canale invece per quel che riguarda la radiovisione. Tra poco l'informazione. E ora un personaggio che potrebbe effettivamente, quanto a pittoricismo, essere raffigurato su una carta.
1: Per gli amici Mariolino Mansione, la sua nemesi Mary l'Immenso.
2: Giusto, giusto.
1: Qua abbiamo l'originale che è Marilyn Manson. Questa si intitola The Fight Song.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dalla cronaca. Un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 62 a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito alla guida della vettura, un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione forse causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio, ancora provvisorio, è di un morto e tre feriti. Si scava comunque tra le macerie per cercare una donna che al momento risulta dispersa. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm. All'Iran è rimasto il 21-22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Trump in un'intervista alla televisione NBC News. Questi dati sono superiori al 18% di cui aveva parlato lo stesso capo della Casa Bianca a maggio. Putin non intende incontrare Vladimir Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino ha attaccato l'Europa perché l'elite del vecchio continente, ha detto, hanno causato il caos. Intanto il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme: Mosca attaccherà la NATO entro il 2030. E lo sport, il tennis, domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Sono stato male giovedì. Questa occasione è persa, è difficile da accettare, ha detto Arnaldi. E di nuovo in chiusura ancora il calcio. Stilato ieri il calendario della prossima Serie A, che inizierà nel weekend del 22 del 23 agosto. I campioni d'Italia e l'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. I primi big match in programma alla terza giornata con Inter-Napoli e Juve-Milan. Alla decima il derby di Milano.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-sud, dunque una giornata stabile, assolata solo con lievi velature di passaggio. Veloce fronte invece al nord porterà della nuvolosità sparsa con fenomeni localmente su Alpi, Prealpi, ma in esaurimento nelle ore serali. Clima ovunque estivo. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: 11:16 minuti, ancora buon sabato, seconda ora di Good Vibrations. Erano i Black Keys dalla Top 20. Parliamo un po' di musica anche in questa seconda ora, visto il gruppo che sta per arrivare, che è stato tra l'altro nostro ospite non molto tempo fa,
1: una decina di giorni fa, sì, 15 giorni fa,
0: e che seguiremo il 17 ottobre Unipol Forum Milano.
1: Sì.
0: Ritrovate tutto ovviamente su RTL 125 Play. Stiamo parlando
1: dei Deep Purple.
0: Eccoli qua.
1: L'avrete vista The Interview?
0: L'avrete vista? E se non l'avete vista, sì, non l'avete, andatevela a rivedere.
1: A questa
0: no, scherza, no, valeva allora, assolutamente la pena.
1: Se non l'avete vista,
0: sì.

0: Deep Purple con Hush. Ricordiamo che sono stati i nostri ospiti di nuovo. Se non avete recuperato o visto l'intervista, potete farlo tranquillamente andando sia sulla nostra app che sul nostro sito web. Ieri sera sono stato.
1: Ma continuiamo a parlare di musica. In questo caso sei? Un po' diversa.
0: Dove sei stato?
1: Dove sei? È cominciata il Giardinotti 2026.
0: Sì. Tour?
1: Sì.
0: Ah. Ieri dove eri?
1: Vuoi far sentire un po' la platea che cantava? Fai sentire.

0: è sempre lì.
1: Ero rimasto intrappolato nel traffico di Bibione. Sì. Poi mi hanno portato sul balco e quindi sono riuscito ad ascoltare, perché qua non mi si sentiva, ma no, insomma,
0: qua c'era solo c'era il pubblico
1: e la gas.
0: No, ma c'eri, ti si vedeva, è solo che non cantavi.
1: Perché ascoltava. No, volevamo fare il bocca al lupo che non ne ha bisogno Luciano da parte nostra. Ieri ha cominciato in quel di Bibione, Venezia, e poi si proseguirà in

0: anche nella parte estera, quando ha parlato spagnolo, sì, mi sembra a Barcellona, sì, o a Madrid, sì, adesso, sì, non mi ricordo. Poi ha fatto, insomma, tanti altri stati europei.
1: Ma Luciano è sempre dei nostri, sì, d'altronde. Radio Freggio.
0: La volevamo così. Oh, Berghigi è stato 366-663-4466, per sapere. Metti che qualcuno era a Bibione.
1: Ma quante bibite?
0: Non lo so. È uno dei misteri del 26. Infatti avevo detto partiamo da un'altra parte, invece me l'ha fatto partire a Bibione. Vabbè, so.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia. Walk
7: time. 11:31, così la riassumo. Sennò poi ti.
8: Tonino.
7: Sì, certo.
8: Carica le bibite.
7: Light.
8: Va bene.
7: Da un mito all'altro, tra poco, appunto, citavamo Luciano poco fa, adesso un'altra colonna portata, quantomeno.
8: Ieri non è passato a trovarci.
7: Esatto.
8: L'abbiamo nominato.
7: Sì.
8: Perché abbiamo parlato di questa mostra a Londra dove c'è tra le tante cose una cicca, una chewing gum,
7: sì,
8: masticata da Nina Simone, e abbiamo citato le sue mutande,
7: sì,
8: come cimelio.
7: Certo. No?
8: Qualcuno potrebbe volere.
9: Per il momento manzo,
8: sì.
9: Ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: provocazione del momento Manzo?
1: Messaggio da Luciano: io sono sempre con voi e voi siete sempre con me. Viva Radio Freccia!
2: Grazie. Che miseria. Molto bravo.
0: Grazie.
2: Praticamente
0: Luca,
2: identico.
0: Grazie Luca. Sì. Lucano. Luciano. Era quasi come Luciano.
2: Sì, sì. Sì. Sì.
0: Momento nostalgia.
2: Ma
0: il rock and roll, oltre che il calcio in Italia, se ne è discusso parecchio negli ultimi mesi, vista la, possiamo dirlo, figuraccia contro la Bosnia.
2: Cos'altro è morto?
0: Forse il calcio era questo, no, il calcio italiano, ripeto, provocazione. No, mi piaceva, visto che siamo nostalgici, io e il qui presente, di quella decade lì, stiamo parlando del 1994 e più in generale degli anni 90, quando si teneva solo negli Stati Uniti l'ultimo mondiale, in questo caso ci saranno anche Messico e Canada, prima partita tra pochi giorni, l'11, Messico e Sudafrica. Adesso facciamo un momento revival, forse ora non ci riusciamo, ma tra poco sì. E lo avrete visto qua e là, scartabellando sui social, di quello che avveniva nel 1994. Sappiamo di parlare a persone che in quel periodo lì erano abbastanza giovani, insomma, che...
2: E quantomeno la maggior parte, né?
0: E quindi faremo un revival di che cosa accadeva cinematograficamente, musicalmente, digitalmente.
2: Sicuramente, come direbbe qualcuno, c'erano le mezze stagioni.
0: Sì, già.
2: Secondo me c'era.
0: E questo periodo qua che stagione era, quindi, nel 94?
2: C'era. Ah, mezze stagioni c'erano. C'era ancora, non lo so, la trapuntina di mezze stagioni.
0: Certo, che effettivamente adesso poteva servire, visto il continuo cambio di clima, no?
2: Sì, sì. C'erano anche le giacchettine di pelle che adesso non puoi più usare. Si stava meglio,
0: ecco.
2: Perché si stava peggio.

0: Al di là
1: però
0: dei
1: c'era già sì. la crisi.
2: Ah sì, certo, al di là quella c'è sempre stata. Al di là dei luoghi comuni, 366-663-4466, nel 1994, vi ricordate un po' quell'atmosfera che c'era durante i mondiali, dove, lo ricordiamo magari chi non segue tanto il calcio, l'Italia andò molto bene perché arrivò in finale, no? E come, che cosa vi ricordate, insomma?
1: Se ve lo ricordate, se non ve lo ricordate, pazienza. Ricordatevelo comunque.
2: Ecco.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia.
7: Mezzogiorno meno un quarto, buon sabato, ancora buongiorno, siete sintonizzati con Radio Freccia e grazie a... lo so, l'ho messa io, perché qualcuno...
8: Beh, è la risposta
7: lo diciamo, della... perché sai, tante volte fai zapping, su che radio siamo, che non ho mica capito. Da Bellamy e Lawrence vi accompagnano fino alle 14, non so perché ha voglia di fare il momento Revival 1994.
8: Sì. Guarda che poi ti piace.
7: Si è svegliato così
8: sì.
7: E ha voglia di farci del male.
8: Sì, sì. A cominciare da questa canzone che ho controllato, non è del 94, ma è del 93.
7: Ho capito, ma non è del 94.
8: Vabbè, il periodo detto era quello.
7: Sì.
8: Celebre motto.
7: Sì.
8: Anticapitalista, critica sociale. Tra poco, proprio lui, Jean-Jacques Rousseau.
7: Ma io sapevo che in realtà la storia di questa canzone era un'altra.
8: Ah, vabbè, però... Sì.

0: Ma qual era la storia vera che conoscevi, che hai detto che era diversa?
1: No, praticamente...
0: Sì.
1: Joe Perry e Steven Tyler anni fa decidono di andare a una piccola vacanza in Gallura.
0: Sì.
1: E niente, lì sugli scogli incontrano un pescatore che gli offre... Mm. Sapete cos'è questo? No, è un riccio di mare. Lo mangia il riccio. Sì, è loro.
0: Va bene. Applausi, grazie. Torniamo al 1994, visto, lo spieghiamo, il nesso è l'avvio dei mondiali prossimi in Stati Uniti, Messico e Canada. Torniamo al 1994. Da dove vuoi cominciare? Dal cinema, dalla musica, dal... Decidi tu.
1: Da questo.
0: Questa.
1: Al contrario di quanto si può pensare, non 3310, perché quello è arrivato anni dopo. Siamo ancora con i modelli batteria da mezzo chilo, antennina visibile e estraibile.
0: Poi
1: andiamo avanti?
0: Non so, dove vuoi passare?
1: Ah, beh. Music is the vibe, so open up your eyes. Con una voce italiana, se non ricordo male. Malo. Che dovrebbe essere... Alexia.
0: Non ci metterei la firma. Chiaro. E poi c'era
1: questa
0: una...
1: era anche in Trainspotting, no?
0: No.
1: Sì, mi sembra di sì. Ma mi sembra che fosse in Trainspotting. Vabbè.
0: Possiamo mettere una cosa di calcio? Visto che parliamo di calcio.
2: Bellissima da Jankov. Si fa vedere Roberto. Si gira bene. Converte la palla sul destro. E c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio.
0: Sì.
2: Strepitoso gol di Roberto Baggio.
1: Vabbè. Vabbè, perché vai voglia.
0: Era un
1: di
0: momento
1: fare
0: evocativo.
1: Sì.
0: Così. Poi abbiamo anche
1: cosa
0: dei...
1: abbiamo evocato?
0: Cosa c'era nel 94 o cosa non c'era?

0: Lorenz Irgio nel 1994. Sai cosa c'era? Una cosa che manca oggi: la fiducia nel futuro.
1: A proposito dell'ottimismo,
2: molto probabile
1: che sale della vita.
2: Ma sapete anche cosa c'era che oggi non c'è più? E qualcuno nella città di Cagliari lo aveva raccontato.
1: Sì?
2: Sì. Mancano i colori.
1: Ah, è vero!
2: Nel 94 c'erano tanti colori.
1: Adesso
2: poi con gli anni abbiamo perso. Perché qualcuno l'aveva detto, ma che li rubano. Volevi

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È arrivata l'ora X.
2: Mezzogiorno, vi credevate che avevo, che avessivo, non lo so, abbandonato, giusto, eh? Sì, sì. E oggi vabbè, San Claudio, ma penso più vescovo che vergine. Sì. Pertanto auguri a tutti i Claudi, vergine o vescovi, vabbè. E buon sabato a tutti, e forse.
1: Mettiamo, sì, però dove eri ieri, Antonella? Vogliamo sapere.
3: Vabbè, ma non è che deve giustificare.
1: 366634.
3: Libera professionista, no?
1: Terza ora, terza ora insieme.
3: Non ha bisogno di, sì, di dire quello che...
1: Ah, vuole arrivare a 94.
3: 1994. La babba diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che puoi trovarci. Va bene, un po' di Guns N' Roses. Guns N' Roses.
1: Questa è un po' precedente, in effetti.
3: Sì. Cominciamo da qua la nostra terza. Quanta mi ha fatto? Sesta ora insieme.
1: Pronto? Casa la terza?
3: Qui c'è il domani, arrivano poi le ultime news e ovviamente a seguire altra musica.

È sabato 6 giugno, buona giornata da Raffaella Coppola, sono le 12:07 su Radio Freccia, queste le principali notizie di oggi. Il Papa è arrivato questa mattina in Spagna per la sua visita che durerà una settimana. Il Santo Padre è stato accolto in aeroporto a Madrid dai reali e dal Premier Sanchez. Gli abusi sessuali del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il pontefice sull'aereo prima dell'atterraggio a Madrid, poco fa l'atto solenne al suo arrivo a Palazzo Reale. Torniamo in Italia. Un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 62 a Brescello in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito alla guida del

0: la vettura a un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio di un morto e tre ferite. Si scava tra le macerie per cercare una donna dispersa. Cordoglio per la tragedia è stato espresso dalla Premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha annunciato sui social oggi le date dell'edizione 2027 che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Si sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa, è stato scritto in una nota della RAI. Per il tennis, domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Moto mondiale, Marc Marquez sulla Ducati ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto nelle qualifiche Pedro Acosta su KTM e Aldeguer sulla Ducati Gresini. Oggi alle 15 la partenza della gara sprint, domani alle 14 la corsa lunga. È tutto, meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-sud, dunque una giornata stabile, assolata solo con lievi velature di passaggio. Veloce fronte invece al nord porterà della nuvolosità sparsa con fenomeni localmente su Alpi, Prealpi, ma in esaurimento nelle ore serali. Clima ovunque estivo. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 17 minuti, terza ora, ancora buon sabato, terza ora di Good Vibrations. Noi la ricominciamo nel nostro revival del 94 così. Sì.
2: In questo modo?
1: Sì.
2: Con questa canzone?
1: Sì.
2: Sì, va bene.
1: Usciva nel 94?
2: Uno dei traumi infantili, forse dopo Bambi. No.
1: Dumbo.
2: Ma Dumbo è un po' psichedelico, per cui.
1: Vabbè. Abbiamo fatto riferimento anche ai colori, dopo, perché questo è il colore, è rosso, evidentemente, sì, del campo di Francia.

0: caricano ovviamente di tanto significato a questo capolavoro dei Beatles. Dicevamo, in questo caso rosso, perché stiamo parlando delle fragole, ma... Ah no, tu sei andata in fisso con questa. Sì.
1: Vorrei con farla Ivana cantare un po' ai nostri ascoltatori. Parte del... sì. Tra l'altro, nelle parole della canzone italiana di questa canzone Re Leone, c'è il motivo per cui tutte quelle persone che sono nate negli anni 80 e negli anni 90 per volere di chi? Sono un po' arrabbiati con i loro genitori, no? Perché lei dice: ti chiedi, sei qui, ma per volere di chi?
0: Ah, certo.
1: Cioè, tu sei nato.
0: Perché qualcuno lo ha
1: deciso. Ma tu non l'hai chiesto.
0: Sì, certo.
1: No? Vedi, ancora qua di nuovo. Non, ti basta che non per tua volontà, no? Ogni
0: dubbio va. Canzone originale, lo ricordiamo, di Elton John, un'altra vecchia nostra conoscenza.
1: Cosa sì. Non esistono più.
0: Sì. È una giostra che va. Hanno cambiato canale,
1: No, la stanno cantando e piangono.
0: Sì.
1: Le cose che non ci sono più,
0: sì, oltre,
1: sono i colori. Non ci sono più.
0: Un noto intellettuale l'aveva.
2: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei? Perché qualche coglione ha venduti i colori? Perché se sono venduti i colori?
0: Questa
2: coglioni?
0: È la
2: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni? Perché c'è qualche
0: basta,
2: che c'ha da guadagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
1: Fa bene, no?
3: Fa bene la salute.
2: Fa bene ai colori.
1: E dove?
2: Coglioni.
0: E poi se ne andava.
1: Poeta. Chissà se c'è ancora, mi pare che si chiamasse Michele. Vorrei dire una.
0: Diamo una, scusate, una anche un po' di spazio agli ascoltatori.
4: Per me è stato un anno molto significativo, nel senso che oltre comunque a

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia.
2: 12:32 minuti in questo istante, ancora all'interno delle Good Vibrations con Double e Lawrence nel ricordo dell'ultimo anno, insomma,
3: the remembering
2: of the last year,
3: yes,
2: of the soccer mondial.
3: Yes.
2: Do you remember the final? Robert Alto. Ecco questo.
4: Sì. Ciao sfrecciati, ricordo nitidamente che ero in viaggio con la mia famiglia in Francia e vedemmo la partita in un autogrill in mezzo ai francesi e insomma l'epilogo lo conosciamo tutti e Alto. Vi lascio immaginare la reazione dei nostri cugini transalpini.
2: Certo, certo.
4: Un saluto a tutti, Matteo da Terni.
3: Tranne i francesi, un saluto sì. A tutti tranne i francesi.
2: E però noi abbiamo il nostro rimedio per i francesi, che è della signora Vittoria, che non c'è più, quella di Bari, che sì. Ricorderete.

0: Gruppo che anche insomma negli anni 90 ha detto parecchio, non solo negli anni 90, ma insomma, in quel periodo lì, 91, pensate. Prima di arrivare all'ascoltatore, 94 vuol dire anche. Vuol dire anche lui, eh?
1: L'Italia è il paese che amo.
0: Eh sì.
1: Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti.
0: Orizzonti. Se ne andava 3 anni fa, tu ci scherzi, ma tra poco sarà l'anniversario. Vabbè, la discesa in campo, no?
2: Sì. 1994, siamo ancora in piena epopea Festival Bar col patron Vittorio Salvetti. Alle ultime puntate dell'estate gli artisti presentavano le canzoni che ci avrebbero accompagnato poi per tutto l'anno successivo, quindi non so, quell'anno lì gli 883 lanciavano Come Mai. Raff, dopo il battito animale, tormentone estivo, lanciava Stai con me per i compleanni in casa dell'anno successivo e lì Limoni duri e poi l'imprescindibile esordio discografico di Ambrangiolini, T'appartengo ed io ci tengo. Ragazzi, lì tremò anche Mina Mazzini dall'alto della sua cattedrale di Lugano.

0: posso fare il gioco della torre con te.
1: Che meraviglia. Cioè, ma puoi dire qualcosa a questo pezzo? Puoi dire qualcosa a questo pezzo?
0: No. Ti metto in difficoltà, facciamo ti butti giù dalla torre.
1: Sì,
0: il cerchio della vita.
1: No.
0: Ivana Spagna o t'appartengo,
1: no,
0: Ambrangeli?
1: No, bisogna. No. Non si può. Le butto entrambe e vado anch'io con loro, piangendo.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora a luna, quindi possiamo dire anche buon pranzo. Qualcuno, insomma, seduto sì. Sarà a quest'ora? Forse.
2: Speriamo di sì.
1: Sì, magari sì. In macchina o non so.
2: Mi sono persa all'inizio.
1: Sì.
2: Dice Baci Fede, che non so che chi sia.
1: È un unico nome.
2: Fede Baci. Okay, sì. Com'è che si parla del 94? Avete girato la ruota del topic stilo che è il prezzo giusto ed è uscito questo? Ah, non lo so, no. Bisogna chiedere alla redazione.
1: No. Abbiamo controllato, è ben... anteriore.
2: Cosa abbiamo controllato?
1: La provenienza, l'origine di OK Prezzo Giusto, siamo negli anni 80.
2: Ma non sta parlando di OK Prezzo sì. Giusto, si chiede perché stiamo parlando del 94.
1: Ah, perché è stato l'anno in cui per
2: l'ultima
1: volta...
2: sarà anche laureato, ma cazzo ogni tanto...
1: che si svolgevano i mondiali negli Stati Uniti, visto che sono prossimi. I prossimi, ti è piaciuta?
2: Visto che?
1: Vabbè, insomma. Questa invece è 2001.
2: Sì, no doubt.

0: No Doubt, Ella Good. A proposito di Hella, in Polonia hanno riaperto la linea per Hella, quella targata 666 che qualche anno fa era stata chiusa perché accusati di abbracciare delle culture sataniche. La linea che divide i cattolici.
1: Sì. E adesso è stata riaperta.
0: È stata riaperta.
1: Perché si sono resi conto che non c'entrava niente il satanismo.
0: Non lo so, ma non ci importa. Okay. È giusto per parlare.
2: Ma scusate, solo io ricordavo la versione indietro non si sbaglia mai. Cosa? Ciao, sprecciati.
1: Forse ti appartengo, non lo so. Poi c'è invece un riferimento.
0: Ma non diceva. Giuro amore, un amore eterno.
1: Se non è amore, me ne andrò in te. Vabbè, era chiaro.
0: Non
1: poi...
0: è mai il momento sbagliato per ascoltare T'appartengo di Ambrangiolini.

0: promettete, cosa promettete? Cosa mi prometti tu?
1: Per la quarta ora.
0: Cosa
1: sì.
0: mi prometti? Cosa mi prometti?
2: Cosa c'è uscita nel 1994 e la cover di Dancing Barefoot di Patti Smith fatta dagli U2 per un film. Che non ricordo, era una storia di tre amici che avevano una relazione aperta tra di loro. Però quel pezzo è iconico.
1: Ti ricordi la canzone?
0: No.
1: Ti ricordi il film?
0: No, tu sì.
1: Quando si ha degli esperti a mio fianco di questo tenore,
0: ma tu te li ricordi?
1: È bello poterli mettere.
0: Te li ricordi?
1: No.
0: E allora che?
1: Cioè, io lo chiedo a te.
0: Hai cercato?
1: No.
0: Vabbè, cerchiamo. Film.
1: Sì.
0: Tre amici, relazione.
1: Lo sta
0: aperta.
1: Facendo in tempo reale, quindi.
0: 1994.
1: Sì. Vediamo quale. Amici per gioco, amici per sesso? Potrebbe essere questa?
0: Ah, si chiamava semplicemente Threesome.
1: Ah.
0: Che, essendo tu insegnante di sedizione.
1: Ah, sì. Cioè, no, ma quella è un'altra cosa. Era il titolo inglese. Chi c'era?
0: Non lo so. Adesso sto guardando con te. Sto vedendo
1: sì.
0: con te.
1: Chi erano i protagonisti?
0: I protagonisti erano Alex Stewart e Eddie.
1: Interpretati da
0: Cheri, Lara Flynn Boyle, Stephen Baldwin.
1: Amico di Alec.
0: Non è che
1: sarà
0: amico.
1: Il figlio. Sì. Scusa. Fratello. Sì.
0: Josh Charles.
1: Non avrei saputo dirlo meglio.
0: Non so se sia questo, in realtà. Stiamo dando come sempre informazioni approssimative e sbagliate. Va bene, chiudiamo questa terza ora, non
1: sì.
0: l'ultima.
1: Purtroppo per voi.
0: Sfortunatamente per voi, esatto. Andiamo avanti fino alle 14. Ci sono i Rammstein.
1: In particolare lui, seguiremo Till Lindemann tra i vari artisti del 2026. Molti l'avranno pensata questa parola o l'avranno anche detta in italiano e in altre lingue quando hai rimesso Ambrangiolini.
0: Addio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 in punto quando prende il via la quarta e ultima ora delle Good Vibrations. Ancora buon sabato, buon pranzo da parte di Davole e Lorenz. La Baci Fede, quella che hai sentito prima, era lei.
2: Sì.
1: Era lei, falla sentire.
2: Lei chi?
1: Lei, quella che
2: ma
1: canta.
2: Lei chi?
1: Lei.
2: Ah.
3: Buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
3: Sono le Good Vibrations. The weekend. Ora Freccia Station
2: e Lorenz
3: con Quascaro Versiro e a te chissà, sono le Good Vibrations 2587388 di Sky, sono le Good Vibrations, oh yeah, sono le Good Vibrations, oh
2: andrebbe
3: yeah.
2: Un po' aggiornata, insomma, vabbè, c'è qualche però, dato un po' più vecchio, però va bene così. Questa invece è 5 anni dopo il 94 di cui abbiamo parlato fino adesso. Spero stenderemo un velo, anche perché andare a ricordare tutte quelle cose belle,
1: no,
2: insomma, si fa un po' fatica. 1999 e lui compare lì da qualche parte tra quelli che ballano. Al 258 c'è Fatboy Slim, Crazy.

0: Buona giornata da Nicolò Pompei e ben ritrovati in un nuovo appuntamento con l'informazione. Il Papa è arrivato questa mattina in Spagna per la sua visita che durerà una settimana. Il Santo Padre è stato accolto in aeroporto a Madrid dai reali e dal Premier Sanchez. Gli abusi sessuali del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il pontefice sull'aereo prima dell'atterraggio a Madrid. Un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 62 a Brescello in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito. Alla guida della vettura un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso. Cambiamo argomento. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Si scava tra le macerie per cercare una donna dispersa. Cordoglio per la tragedia è stato espresso dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Sei sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Qasm. Il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha annunciato sui social oggi le date dell'edizione 2027 che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Si sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa, è stato scritto in una nota della RAI. Lo sport, il tennis, domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè per un virus. Sono stato male giovedì, questa occasione persa è difficile da accettare, ha detto Arnaldi. Infine la Formula 1 alle 16 a Monte Carlo inizieranno le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Nelle prove libere di ieri la Ferrari sono state le più veloci. È tutto con le principali notizie, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-sud, dunque una giornata stabile, assolata solo con lievi velature di passaggio. Veloce fronte invece al nord porterà della nuvolosità sparsa con fenomeni localmente su Alpi, Prealpi, ma in esaurimento nelle ore serali. Clima ovunque estivo. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Perfetta identità tra ore e minuti. Sono le 13.13, prende il via la quarta ora delle Good Vibrations. Erano i Kasabian, quelli appena ascoltati con Great Pretender, già suonano un po' da un po' di tempo nella nostra Top 20, la playlist di canzoni che appunto ascoltate di più e che scoprite su radiofreccia.it, sezione Top 20. Qua si torna musicalmente, direi piuttosto più indietro, 1984, la canzone che vorrei dedicare, anche se qua in questo momento fisicamente non è con me, a Double M. Perché? Perché dice: non farlo, when you want to go it, don't do it. E insomma, è il momento di rilassarsi insieme a loro.

0: si abbina di più alla domenica, no? Il relax, no?
1: Il sabato pomeriggio per qualcuno che non ha grande voglia di fare, magari una settimana un po' più croccante del solito.
2: Lo avevo dedicato a te in tua assenza.
1: Grazie.
2: Quando hai voglia di non farlo. La fai prima, no? Questo è un po'. Il messaggio è questo, no? Della canzone. È un po' una filosofia che hai abbracciato.
1: Se non hai voglia di farlo, non farlo.
2: Non farlo.
1: La vita è tua, ne pagherai le conseguenze. Se avrà delle conseguenze, prenditi le tue responsabilità.
2: Anche se poi hai ripreso a fare delle cose che prima facevi e poi avevi smesso di fare, ad esempio l'arrampicata.
1: Tipo la droga.
2: Questo non mi permettevo.
1: No,
2: per quanto a Rogoredo. No, parlavo dell'arrampicata.
1: Sì, beh, ormai da un po'.
2: Però avevi un po' smesso.
1: Però perché adesso ho voglia, se poi non ho voglia non
2: Beh, certo.
1: Un po' fare le cose con o senza molto importante.
2: Ecco, questo perché.
1: Perché fare il proverbio giapponese.
2: Ah, beh, quello è sempre l'inizio di tutto. Sì, qual è?
1: Sempre molto bello fare cose quando non. Scusate, proverbio sbagliato.
2: Eh sì, perché erano più d'uno, il maestro si è un po' confuso. Qual è? Non lo diciamo più, vabbè.
1: Pronto maestro?
2: Come si fa, ecco, il maestro ci può dire, quando non si ha voglia, no? Invece i giapponesi che sono così tanto disciplinati riescono comunque, no?
1: Haikurudatsu, che in giapponese significa sapersi sbattere le balle.
2: Cioè, non importarsi.
1: Se non vuoi fare una cosa, non la fare. Arte di non fare le cose.
2: Ecco.
1: Molto importante.
2: Che facendo sembrare maestro di farle, invece, no? Che uno le abbia fatto.
1: Grande tecnica, se lavori in ufficio.
2: Sì.
1: E vuoi far credere che stai lavorando molto. Una delle tecniche più utilizzate è camminare molto rapidamente da un reparto all'altro dell'ufficio.
2: Con cartelletta
1: in mano o con un foglio in mano. Certo. Questo farà credere ai tuoi stupidi colleghi che invece lavorano duro, che anche tu stai lavorando duro, ma stai solo rubando lo stipendio.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi Lines.

0: Lines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: L'una e mezza, il fatto di essere andati in Oriente ha suscitato poi le...
6: Sì, sì. Di chi?
5: Da parte di...
7: Sì. Misu, tu ocha.
6: Cos'è?
7: Gohan, kudasai.
6: Pensiamo questo è il menù del ristorante.
5: Ah sì? Ha letto gli involtini primavera, dice.
6: Per favore, sì. Gohan, riso bianco.
5: Ecco, eccolo lì. Però. Sì.
6: Riso bianco, molto buono, tra l'altro fa bene alla salute, riempie, buona alternativa alla pasta per variare un po' la dieta. Va bene, ci sono i Creedence Clearwater Revival, CCR.
5: Born on the Bayou.
6: Abbiamo parlato di Magic, Bayou, abbiamo parlato di carte che costano, questa era una carta che compravi fino a 6 anni fa, la pagavi 50 euro, adesso te ne costa 380. Ah,

0: Born on the Bayou. Creedence Clearwater Revival.
1: Sì.
0: Ancora benvenuti su Radio Freccia.
1: Ma cos'è questa? Che cos'è? Dove, verso dove abbiamo virato? Scusa.
0: Questa è la versione notturna del nostro programma, sì. Le Good Vibrations, che va in onda dalle 10 alle 14.
1: Sì.
0: Oggi siamo un po' più in una versione intima.
1: Così sarebbe 22.4.
0: Un po' più romantica.
1: Sì.
0: I vostri messaggi piccanti. Potete mandarli al 366-663-4466. Il nostro esperto, sì. Lorenzo.
1: Sì, cosa faccio?
0: Risponderà a tutte le vostre domande.
1: Quindi lei mi passa le telefonate e poi garantiamo l'anonimato, come si dice.
0: Garantiamo l'anonimato. Perché
1: per tutte le cose più piccanti. Vedi circolare, no, la puntata, perché avevamo cominciato dalle carte. Facevi riferimento appunto a una carta
0: Bayou,
1: di Magic.
0: Bayou, sì, sì, sì.
1: Canale dedicato a Magic, di quel che citavamo Card Market all'inizio.
0: Sì, è uno degli store online europei più grossi, sì.
1: Che conta 250.000 iscritti, tantini direi.
0: Ah beh, certo.
1: Solo per quello. Forse, come hai detto tu, tutto si riconduce alla popolarità, un qualcosa che era di nicchia fino a non tantissimo tempo fa, adesso è diventato mainstream.
0: Ma non lo so, forse più tristemente ci siamo accorti, visto che abbiamo citato anche qualcuno che era Bibione,
1: sì,
0: nel proprio suo film, che porta il nome di questa radio,
1: sì,
0: a un certo punto c'è qualcuno che, puntando una torcia a una finestra, urla a una signora testa dentro che fuori è un brutto mondo. Magari ci siamo accorti semplicemente, sì, di quello. Siccome si fa un po' più fatica, ci siamo tanto chiusi, tra le tante passioni che ci sono venute, c'è questa che è poco sociale, o meglio diventa sociale nel momento in cui cominci poi a giocare, no? Vai fuori, sì, magari c'è dello scambio, ma di fatto è una cosa che fai per te, quello del collezionismo, intendo. Non lo so, ma i motivi possono essere tanti, ma noi non siamo studiati,
1: no,
0: per comprenderlo, soprattutto per provare a buttare conclusioni a caso.
1: Pochi minuti alla fine di questa puntata, poi ci ritroveremo domani ovviamente dalle 10, puntata che si chiude già, facciamo un piccolo spoiler, con un pezzo che ha fatto la storia della musica, sì, intera. Non che questo sia tanto da meno.
0: No, ha voglia. Dentro l'inserimento di un discorso deriva da un altro film che anch'esso ha fatto la storia e ha voglia se l'ha fatta. C'è Paolo Nuntini, si intitola
1: Iron Sky.

0: Radio Freccia.
1: 13:46, anticipavi poco fa, siamo quasi in chiusura, a la piccantezza dei temi.
2: Sì.
1: Un po' scherzosamente.
2: Sì.
1: Ma in realtà poi domani, piccolo spoiler anche su domani, parleremo di qualcosa che non è piccante.
2: Di...
1: Ah. Esatto.
2: Che non è... Devo andare a fare una spirometria.
1: Ma che... Ma che lo può diventare?
2: Dottore, chiami un dottore.
1: Dottore, sì, sì. Prego. Sì.
3: Ecco il mio messaggio piccante.
2: Sì.
3: Peperoncino. Sì. Wasabi. Nduja.
2: Bello, bello. Grazie. Questo, sì. Questo lo mettiamo. Ecco. Ma per questo chiudere. Domani, questo domani, sì. Perché adesso abbiamo praticamente finito. Un bel pezzo in sottofondo che anticipa quello che poi chiuderà.
1: Ah sì, sì, sì,
2: sono
1: sì.
2: I Rooney. When did your heart go missing?

0: When Did Your Heart Go Missing? Ce l'abbiamo ancora? Noi ce l'abbiamo ancora, nonostante tutta l'ora dedicata al 1994 un po' ci sia spezzato, dobbiamo ammetterlo, sì, perché andare indietro nel tempo fa male, soprattutto quando quel tempo era bello, però insomma siamo ancora qua con i nostri cuori, sì, in mano.
1: Nel tornare sempre indietro a quello che è successo più o meno nelle ultime tre ore, panoramica sulle carte, abbiamo detto, da gioco il mercato appunto delle carte collezionabili.
0: Se volete
1: sempre
0: comprare
1: più...
0: scrivetemi su Instagram, ecco, ne vendo un sacco.
1: Sì, vedi che il business, sì, sì, sempre.
0: Sto scherzando, sì.
2: Non le vendo, sono mie, sì, tutte mie.
1: Come la setta del buio.
0: Oh,
1: del buio. Sì. Sì. Poi appunto Revival 94 in attesa dei mondiali di calcio che sono insomma tra pochi giorni cominceranno, e quindi cosa accadeva in Italia su vari aspetti quando gli Stati Uniti ospitavano i mondiali, gli ultimi prima di questi, e poi?
0: E poi il nulla. No, beh, una grande parentesi di Ambrangiolini.
1: Sì,
0: t'appartengo.
1: Sì.
0: Sì. Basta. Non abbiamo parlato più d'altro.
1: Pensavo che...
0: No, ci siamo seduti su noi stessi. Vi avevamo promesso un bel pezzo in chiusura, una di quelle che insomma vengono vietate nei negozi di strumenti musicali, perché a suonare ovviamente per fare le varie prove, soprattutto sulle chitarre, perché è strablasonata, la conosciamo tutti molto bene, un lento violento. Se fosse un altro genere musicale si chiamerebbe così, perché è molto morbida. Gli permetteva di ballare all'epoca con la ragazza, il ragazzo che gli piaceva, e poi anche catenartici.
1: E perché inizialmente poi...
0: Sì. Beh, inizialmente, ragazzi, sono sei minuti di... 5 minuti e mezzo di lento più
1: e
0: meno.
1: Poi...
0: E poi parte la saracca. Va bene. Ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Grazie per aver scelto Radio Freccia ancora una volta anche in questo sabato, nella speranza che lo facciate anche domattina. Chi arriva?
1: Lo dobbiamo dire?
0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Buon pomeriggio.

0: way to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 2:00, it's 2:00, e voi direte: Cecil, ma che ci fai in diretta di sabato? Ma niente, ho deciso di farmi un giretto, di spostarmi dalla mia grigia Milano per cercare il sole, quello bello, quello che trovi solo nei posti di mare, perché a partire da questo momento mi trovo in diretta dal Toscana Bella Camping Sendaia. Diamo un kickstart, non al My Heart, ma a questo viaggio un po' che sa già di estate, di Electric Ladyland, dalle 14 fino alle 17. Da ora fino a domenica prossima, e se suona come una minaccia, beh sì, lo è, ci sarò io ad accompagnarvi, a tenervi compagnia nel migliore dei modi e soprattutto a raccontarvi delle storie. La vita è fatta di storie, è tutto un concatenarsi di momenti di ribellione che ti portano agli altri a fare o che decidi tu di seguire. Questa canzone io me la sono tatuata sul braccio perché a un certo punto c'è una frase che dice: Rebel Rebel, your face is a mess. Rebel Rebel, ribelle, la tua faccia è un casino. Sì, perché ogni tanto ti viene da piangere, ogni tanto ti viene da ridere, ogni tanto non sai veramente che faccia fare, vorresti nascondere i tuoi sentimenti ma non ce la fai. Eppure a un certo punto la strada la trovi, che sia la luna, le stelle o magari Marte.

Ci sono canzoni che diventano indimenticabili, canzoni che sono iconiche, e poi ci sono canzoni che diventano inni. Inni a quello che sei, inni a quello che diventerai, inni alle paure e inni alle certezze. Rebel Rebel è tutto questo, io ve la dedico e apriamo così il nostro viaggio di oggi sulle note di David Bowie, che quando ti si palesa davanti non lo fa mai per caso, vuole ricordarti che le cose possono sempre migliorare. Io mi ripresento, sono la vostra Cecil B e vi ricordo che da ora sino alle 17 vi accompagnerò in maniera del tutto eccezionale questo sabato, ma poi ci sarò anche lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, domenica, insomma siamo qua fino a domenica prossima. Qua dove, vi starete chiedendo? In diretta dal Toscana Bella Camping Sandal, sempre con le solite sane abitudini, perché va bene cambiare la location, va bene spostarsi in una località di mare, ma abbiamo sempre il nostro numero all'attivo, cioè almeno di quello non abbiate paura, il 366-663-4466, che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Siete sempre i benvenuti. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, il ritorno degli Amazons, ovvero Blood on the Bone. Now, it's time for some jet. This is She's a Genius.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:13, sempre con la vostra Cecil B a microfono. Vi do il benvenuto in questa veste estiva di Electric Ladyland. È vero che ufficialmente l'estate non è iniziata, ma ognuno decide di far partire l'estate quando meglio crede, quando inizia a sentire il caldino dentro oltre che al caldino fuori. Mi trovo in diretta dal Toscanabella Camping Sandaia e sarò qui fino a domenica prossima, cioè non domani, cioè sto tutta la settimana, 14-17. Voi come state? È un buon fine settimana? Di solito ci sentiamo appunto durante i giorni più impegnativi, non quelli dei weekend, e mi raccontate delle tensioni, degli stress. Invece magari oggi vi siete presi un momento per andare lontano dal caos della vostra città, magari avete deciso di vedere un amico,

che vive ancora più lontano del fuori città. Magari invece avete preferito prendervi un momento di silenzio che solo la voce di una radio ha deciso di interrompere. E allora facciamo così, con questo silenzio interrotto, un volo indietro al 1994, l'anno in cui Jeff Buckley decise di cambiare la storia della musica pubblicando il suo unico album. Sappiamo che poi sono uscite anche altre pubblicazioni, però in vita, rispetto a ciò che era la volontà di Jeff Buckley, questo è l'ultimo. L'album si chiama Grace e, come dicevo poco fa, secondo me ha cambiato veramente le carte e il concetto di gioco di musica pop, di estensione vocale e di poesia. This is all for you, Mr. Jeff Buckley. Rest in power, wherever you are. Last goodbye. E soprattutto godetevela.

È arrivato un messaggio, poi un altro, poi un altro, poi un altro, sempre dello stesso numero, che dicevano: meraviglioso Jeff, Jeff la purezza assoluta, Jeff last goodbye, bellissimo, perfetto. So che ci sono dei fan di Jeff Buckley all'ascolto. Allora è così, oggi lo posso dire? Ma che programmazione, ma che scaletta. Mando un abbraccio al signor Sautufao, perché sono veramente entusiasta, no? Com'è? Sono veramente euforica, perché siamo partiti con Bowie, ci siamo spostati sui Jet, passando poi su Jeff Buckley. E no, adesso arrivano i Nickelback. Allora scusate, non dove... No dai, che retorica anche questa. Posso dire, Jack Black ha spezzato una lancia a favore di Nickelback in un'intervista, dicendo: sai che c'è? Tutti a storcere il naso, dire: oh, una band che non piace a nessuno.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Dels, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14 e 27 minuti. L'ho detto, oggi la scaletta ci sta stupendo, anche perché il brano che sta per arrivare è una delle mie canzoni preferite in assoluto della vita, ma soprattutto per quanto riguarda questa band, una delle loro, secondo me, migliori interpretazioni. Un brano che mi fa pensare tantissimo alle conversazioni, visto che stiamo già parlando di estate, visto che siamo in una trasferta estiva che ci ha portato in Toscana, precisamente al Toscana Bella Camping Sandaia. Però stavo dicendo, mi fa pensare alle conversazioni che hai quando inizia a fare caldo e quando esci da un locale che è tardi, magari è già mezzanotte, e ti rendi conto che il caldo è rimasto, che le temperature non si sono abbassate e tu sei in un bar pieno di rumori e ti metti a parlare di quella persona che ti piace, di quella persona che ti ha guardato, e tutto ruota attorno a una sorta di leggerezza che solo una temperatura alta può portare con sé. Diciamocelo, in montagna a novembre così tanto non ridi.

stars. Mr. Jones, Counting Crows, alle 14:32 minuti, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia con la vostra Cecil B. Buon sabato, buon weekend, buon inizio di giugno, in generale buon tutto, come si dice quando devi cercare di chiudere ad esempio una telefonata. Sì, bene, buon tutto, ciao. Per me buon tutto è una grande conclusione, perché tendenzialmente vieni percepito come una persona che comunque fa del bene. Io ti auguro un buon tutto, poi non voglio entrare nel merito perché ho cose da fare e devo andare a casa, devo fare la spesa e devo cambiarmi le scarpe, perché personalmente in questo periodo dell'anno trovo sempre le scarpe sbagliate, bellissime, ma che mi distruggono e mi si fanno. Ma questa cosa forse non dovrei raccontarvela dello stato dei miei piedi in questo momento. Va bene, ritorniamo un po' in noi, cerchiamo di essere un po' più rock and roll, va bene, anche perché ci sono i Green Day che dicono "Killed DJ". In questo momento nessuno è stato killed, neanche i miei piedi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:40 minuti e siete all'ascolto di Electric Ladyland. Il mio nome è Cecil B e sarò con voi fino alle 17. Buon sabato, buon 6 di giugno. Abbiamo iniziato ufficialmente la nostra trasferta estiva che ci ha catapultato in un luogo meraviglioso. Siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e io, che sono abituata appunto, soprattutto in questo periodo dell'anno, poi alle temperature un po' imprevedibili della città di Milano, sto vivendo una trasformazione. Appena ti sposti in un posto vicino al mare, ti sembra che tutto sia più bello, i problemi sono più risolvibili, le temperature sono più sostenibili, la tua pelle è già diventata più radiosa e luminosa. L'importante è rimanere poi in questo mindset anche quando poi tornerai a casa tua. A proposito di cose che cambiano dal punto di vista visivo, oltre che poterci ascoltare, ci potete vedere, potete farlo attraverso i nostri due canali di radiovisione. Uno lo trovate sul digitale terrestre, ovvero il 258, l'altro su Sky 738, rigorosamente in alta definizione.

It's been a while, stand alle 14:44 minuti, sempre qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B, in diretta da un posto luminoso, ovvero il Toscana Bella Camping Sandaia, e soprattutto in diretta all'interno del vostro fine settimana, in maniera abbastanza inaspettata, può darsi, sì, perché non ero stata molto chiara su questa cosa, ho detto ci sentiamo fra qualche giorno, però magari vi aspettavate lunedì. Vabbè, io sarò in onda oggi, sarò in onda domani, sarò in onda fino a domenica prossima, e poi dopo di me arriverà Ambra Marie ad accompagnarvi poi per il resto della settimana che sarà, ma abbiamo appena iniziato e lo facciamo comunque tenendo il ritmo giusto, che è importante. Fra poco quello oggi, Generation and Young Lean dalla nostra Top 20 con Storm 2. Ora un ritrovamento firmato Slipknot, questa è Before I Forget.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Sì. 14:52 minuti. Wow, che video incredibile. Cioè, questo Storm 2 di Generation and Young Lean merita di essere seguito anche in radiovisione. Vi ricordo ancora i nostri canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Scusate, devo dare un colpo di tosse, questo anche per ribadire il fatto che siamo in diretta. Se fossimo registrati direi: no, scusate, possiamo rifarla questa perché mi è venuta da tossire. E invece no, portiamo tutto, il bello e il brutto, l'ho detto, il caldo che c'è dentro, ma ogni tanto anche lo sporco che ci portiamo dai pensieri o dalle cattive abitudini che ogni tanto possono ripresentarsi magari in momenti non esattamente facilissimi. Siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme ed è bello pensare che in questo momento ci troviamo nello stesso paese in cui si trova Mick Jagger, cioè i suoi video in giro per, a quanto pare, insomma, la Sicilia, le Isole. Sappiamo che lui ha una casa in Sicilia, spesso va a rifugiarci in quella casa, va a passare del tempo quando non è con gli Stones, e secondo me, in vista di quello che sta per succedere, quindi l'uscita del nuovo album della band e poi successivamente, perché no, un tour che lo porterà un po' in giro, una piccola pausa in quel della Sicilia può far solo bene, hai ragione Mick. Però a questo punto, allora, ti faccio una proposta. Dear Mick Jagger, maybe, forse, you are listening to Radio Freccia. Magari qualcuno ti ha detto: ah, c'è una radio molto bella, Mr. Jagger, dove spesso si sentono anche i tuoi brani. Allora, visto che sei già in Italia, magari stai passando lì, sei in Sicilia, tra le Isole Eoli, poi fai un saltino su, che te costa? Guarda che anche la Toscana è bella, nulla da togliere alla Sicilia, io amo la Sicilia, però fai un saltino e vieni al nostro Toscana Bella Camping Sendai e facciamo due chiacchiere, parliamo del tuo lavoro con Andrew Watt, parliamo del disco che arriverà, parliamo magari di un tour, visto che a supporto di Hackney Diamonds non c'è stata nessuna data che ha toccato l'Italia, quindi possiamo recuperare quest'anno magari con una doppia data. Insomma, caro Mick Jagger, una volta che sei in Italia e vieni a salutare amici e parenti, vieni ogni tanto e sfrutta il tempo, guarda che poi qualcosa di bello si trova sempre, soprattutto se sei qui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 3:00, it's 3:00 e sono stata un po' maleducata poco fa. No, scusatemi. Hello Rockers and welcome. Inizia ora la seconda ora di Electric Ladyland in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia con la vostra Cecil B, che sono io, fino alle 17. Dicevo, sono stata maleducata perché l'ora precedente abbiamo aperto sulle note di David Bowie e io ho detto nulla è mai casuale quando si tratta di lui, perché proprio oggi ricorre l'anniversario del suo matrimonio, uno dei matrimoni più belli di sempre, con una delle donne più affascinanti al mondo, ovvero la sua Iman, che avveniva il 6 di giugno del 1992 nella chiesa episcopale americana di San Giacomo a Firenze. Quindi anche in questo caso parliamo di star che hanno deciso di sposarsi in quel dell'Italia, come sta facendo ora Dua Lipa. So che non è magari l'artista più rock del momento, però lo sappiamo, è in giro per Palermo e tutti se ne stanno accorgendo, anche perché è impossibile non vederla.

Ricordo di essere rimasta pietrificata la prima volta che vidi il video di Pure Morning. Tutto il mondo dei placebo, soprattutto in una certa fase della mia vita, è stato estremamente attraente. Avevo un qualcosa che mi faceva pensare a Depeche Mode, ma al contempo un qualcosa che mi faceva sentire molto molto molto ancorata al presente. Questo era appunto Pure Morning ad aprire la nostra seconda ora insieme. Io mi ripresento, sono B, Cecil B, un po' tipo Bond, James Bond, ma senza nessun collegamento con la corona inglese e tantomeno senza il ruolo di spia segreta internazionale. Non ce la farei, non ce la faccio. Cioè, praticamente la mia prima missione finirebbe nel momento in cui me la danno la missione. Ok, Cecil, devi fare... Basta, già fatta fuori. Mi avrebbero scoperto nel momento... Ah, sarei andata dai nemici a farmi dare una missione. Sarebbe stato tutto veramente molto pericoloso. Per fortuna che parliamo di musica e facciamo radio. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Come va? State bene?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:13 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo sabato 6 di giugno. Spero che stiate bene, spero che tutto proceda per il verso giusto. C'è chi mi ha detto: comunque Cecile, non per offenderti, ma poco fa è stato un po' fiato sprecato quello che hai investito nel comunicare con Mick Jagger, che non ti si fila. Grazie, lo so che non mi si fila. Ah, ma abbiamo degli ospiti qua che sono passati a trovarci sul track. Non si può dire? Eh no, è bello invece. Ciao, volete venire a fare un saluto? No, non c'è, va bene, va bene. Un giorno vi convincerò, tanto sono qua fino a domenica prossima. Beh, allora,

nel caso vi capitasse di passare al Toscanabella Camping Sendaia potete venire qua sul nostro track. Praticamente quando entrate nel camping noi siamo posizionati subito sulla destra, un po' come il bagno in fondo a destra, noi subito sulla destra, e se avete voglia anche di fare un saluto, una chiacchiera, io sono qua tutti i giorni dalle 14 fino alle 17, weekend incluso.

Si esibiranno in Italia sabato 11 luglio 2026 per l'unica data del loro tour celebrativo Coming Home 2026 Over 60 Years of Scorpions. Il concerto ovviamente vedrà la storica band hard rock affiancata dai britannici Saxon e si terrà presso il parco di Villa Negri a Romano De Zellino in provincia di Vicenza nell'ambito dell'Ama Music Festival, e noi siamo radio partner dell'evento, quindi don't miss it, ve lo ricordo ancora, Scorpions in Italia il prossimo sabato 11 di luglio 2026. Con il mese di giugno siamo ufficialmente nella stagione dei concerti, della musica dal vivo, delle celebrazioni, delle band che più amiamo, in una dimensione anche più leggera, quello che dicevo poco fa, quando il sole va giù e il caldo continua a restare, sempre che non diventi soffocante, ma a un certo punto diventa sicuramente una coccola, ok? Va via il sole e comunque il caldo rimane. Amen! Can I get a name and up in here? Yes we can! Arriva Fantastic Negrito nel frattempo, The Duffler.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 15 e 28 minuti con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. L'ultima volta che sono stata in diretta su questo track, il nostro Matteo Bonucci in regia mi fece fare un sacco di movimenti di camera all'interno dello studio. Stavo pensando, oggi no, che è sabato, tranquillo, però magari i prossimi giorni potremmo ricreare la nostra lounge room che avevamo fatto a Torino in occasione delle Nitto TP Finals. C'è Matteo Bonucci che mi fa, no, anche no, Joy, guarda, sta benissimo così a telecamera. Se sì, infatti, fatti tu. Mi sta facendo dei gesti orribili in questo momento. Dai, sto scherzando. Però a Torino era stato divertente. Avevamo aperto il track, io mi muovevo come Nanni Moretti in caos calmo. Questo ogni tanto fa sì che il nostro estro creativo possa svilupparsi e sfogarsi senza fare troppi danni. Che dite? Alla fine rimaniamo sempre in radiovisione al 258 del digitale, al 738 di Sky. Arrivati a Turner.

No, la mia non è proprio fame, è più voglia di rivedere Mad Max oltre la sfera del tuono, è più quello, mi è venuta così, è uno sfizio, non è proprio fame, perché vabbè, ma questa cosa la sanno tutti, solo per dire per chi non lo sapesse, in realtà vabbè, We Don't Need Another Hero, che abbiamo appena ascoltato, di Tina Turner, dal 1985 fu scelta come, diciamo, tema principale poi del film di fantascienza Mad Max oltre la sfera del tuono di George Miller, quindi una canzone che ha fatto la storia in quanto tale, ma che è stata anche accompagnata a un film amatissimo e che ci permette di dire wow, gli anni 80 non passeranno mai, perché poi siamo tutti qua, chi li ha vissuti, chi non li ha vissuti, a ritrovarci ogni tanto a dire bella, bella questa cosa, un po' anni 80, soprattutto per noi che siamo nati negli anni 90, con quell'idea che gli anni 80 sono comunque stati meglio del decennio in cui siamo nati noi, e noi un po' ci offendiamo, ma alla fine siamo sempre lì a feticizzarli, gli anni che neanche abbiamo visto.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:41 minuti. Vi confesso una piccola ossessione di questo mio periodo. Ho scoperto nel mondo dell'Instagram, quindi facendo il classico scrolling all'interno, no, dei social media, che esistono un sacco di profili che ti fanno dei test musicali, dei quiz, cioè content creator che tagliano per te magari 3 secondi di un brano e te lo caricano su Reel. E ce n'era uno tutto dedicato interamente a riconoscere canzoni dei Beatles in 0,3 secondi, in mezzo secondo. Mi sono presa benissimo, ho iniziato a farlo, le ho azzeccate tutte e poi è arrivata questa canzone, quella che sta per partire, che comunque è una canzone nota, non so, non mononota, non so per quale ragione mi abbia mandato in confusione e ho perso tutto.

to my life. Lo scorso mercoledì siamo tornati con un appuntamento importante, quello del Song to Song, dedicato all'ultimo album in studio proprio di Sir Paul McCartney, che l'ha pubblicato poco più di una settimana fa, ovvero The Boys of Dungeons Lane. Se avete voglia di risentire poi lo speciale dedicato a questo disco, potete farlo andando su RTL 102.5 Play e ovviamente in tutto ciò che riguarda poi ritrovare i nostri programmi e soprattutto quelli speciali dedicati magari a un disco, dedicati a un artista, dedicati a un anniversario, chi più ne ha più ne metta. RTL 102.5 Play è anche il nome della nostra applicazione che potete scaricare gratuitamente e attraverso cui potete appunto ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, accedere alla radiovisione, chi più ne ha più ne metta. Nel frattempo arriva Lenny Kravitz, questa è Push.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:53 minuti e sono sempre molto colpita quando ascolto questo brano dei Mumford & Sons assieme a Chris Stapleton, ovvero Here, della nostra Top 20, e anche il brano di apertura del loro ultimo disco, Prize Fighter. È una canzone che trovo sempre molto commovente, perché il concetto di here, no? Il concetto di qui, viene declinato a un concetto molto chiaro anche di qui, ora, verità, trasparenza, racconto sincero. È una canzone dove una persona dice: perfetto, nel momento in cui poi tu decidi cosa farne, no? Magari una conversazione che stai avendo con un amico, magari una conversazione con un amore che sta finendo, magari una conversazione con te stesso, però a un certo punto ti ritrovi, no? A prendere tutti gli aspetti di te e dire: questo è quanto. Però non è un questo è quanto del tipo prendi il pacchetto completo, baby, così sono fatto e questo è quanto. No, è più un ok, questo è il punto di partenza, poi ognuno decide che cosa farci, no? Se questi sono the mistakes I made, gli errori che ho fatto, the calls I should have made, le chiamate che avrei dovuto fare, le sostanze che ho consumato, le paure che non ho raccontato, ma anche le cose belle, no? I sogni che ho, le aspettative che ho, ognuno, prendendo questo pacchetto completo, può decidere poi che cosa farne. Cioè non è un modo antipatico e chiuso di porre la propria visione del mondo a qualcun altro, ma è invece un modo per dire: questo è ciò di cui sono fatto, forse ci devo lavorare su alcuni aspetti, magari è meglio riparlarne più avanti, oppure è meglio prendere e affrontare tutto di testa, saltare nel fuoco, rischiare di bruciarsi, però poi uscirne vittoriosi. È tutta una sorta di grande incognita che poi si traduce nella vita.

per questo che trovo che sia una canzone bellissima, e soprattutto trovo che sia un grande ritorno da parte dei Mumford & Sons, che ho sempre amato, che però a un certo punto avevo un po' perso dal punto di vista di contatto, dal punto di vista del songwriting, e che con gli ultimi due dischi, quindi Rushmere e Prizefighter, invece ho riscoperto con un occhio completamente nuovo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock e allora hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17, quindi ancora per quest'ultima ora. Normalmente ci sarebbe il mio compagno di viaggi Gigi Riccardo per il consueto TGG, ma questo appuntamento arriverà poi lunedì perché appunto riprenderemo anche con le sane e buone abitudini. Io sono in diretta dal Toscana Bella Camp Sandaia e sarò qui fino a domenica prossima, quindi una vera e propria settimanona da weekend a weekend con la nostra musica, con i racconti estivi, con le vostre voci e soprattutto con gli R.E.M. Era quello che vi aspettavate?

It's been a bad day, please don't take a picture. Se si tratta di una brutta giornata o se è stato un brutto giorno, allora per favore meglio non fare foto per ricordarselo. Così cantano gli R.E.M. in apertura della nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecile, che sono io. E vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state, dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466, numero valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa e anche attraverso il cuore. Fra poco dalla nostra top 20 Modern Woman con Johnny's Dream World, ora Killers, questa è My Own Soul's Warning.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16 e 14 minuti in questo sabato 6 di giugno, ci stiamo avvicinando verso la fine di questo primo appuntamento estivo di trasferta in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia con la vostra Cecil B, che sono poi io. 16 e 14 minuti in radiovisione, i nostri canali 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. C'è chi mi dice: Cecil, ma ci sono novità dei Killers? Adesso dovrei informarmi, per questo ne so per ora no, però è sempre quella di Brandon Flowers, è stata una band che in certi momenti sembrava essersi persa, poi si ritrovava, magari ci sono stati periodi di grande silenzio discografico e poi momenti di grande creatività, quindi perché no? Magari sta per arrivare qualcosa di bello di nuovo.

Strange world, il mondo è strano e beato chi lo riesce a capire, o quantomeno chi riesce a stare dietro a tutti i cambiamenti di questo mondo, che ogni tanto può essere veramente a tuo favore e ogni tanto sterza all'improvviso. Ecco, la vita, visto che usiamo spesso la metafora del viaggio quando dobbiamo raccontarci, quando ascoltiamo un disco, quando parliamo di noi stessi, ecco, se la vita fosse effettivamente un viaggio, ogni tanto questo strange world fa così. Tu sei dritto? Ok? Le mani belle ferme sul volante, a un certo punto il volante va da solo in una direzione che non avevi previsto e tu stai cercando di fare resistenza. Nel momento in cui smetti di fare resistenza, magari inizi a vedere un nuovo panorama, una nuova direzione, una nuova scorciatoia, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, oggi siamo decisamente profondi, anche troppo. È l'effetto del mare. Quando io mi ritrovo lì a guardarlo, questo mare, per un attimo dico: oh mamma mia, agiti anche me. Mi è venuta così, dal nulla. Adesso me la segno. Ah no, era il vento che agitava anche me. E comunque il mare non era d'estate, era d'inverno. Lasciamo stare. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, i Black Moods con Time Bomb. Ora ritroviamo i Linkin Park con una delle loro canzoni più amate di sempre. This is What I've Done.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: 16 e 27 minuti, sempre con la vostra Silvia a microfono. Siamo nell'ultima mezz'ora di questo inizio programma estivo, trasferta toscana, perché sì, siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e sarò qui fino a domenica prossima inclusa, giorno in cui poi darò il cambio con Ambra Marie, che vi accompagnerà poi nel corso della settimana successiva. Spero che stiate bene. C'è chi dice: ciao Cecilia, oggi ne approfitto solo per ringraziare tutta la family di Radio Freccia, da quando sono tornata in Italia, che mi accompagnate, e come appena detto, a volte la vita prende il controllo del volante in maniera inaspettata e può farti sentire alienato e disorientato, ma voi siete sempre una bussola per me. Grazie. Beh, che dire, grazie a te.

With my generation. Yuhu, 16 e 31 minuti. Scusate, ridacchio, perché in questo momento so che ci sono degli ascoltatori anche di un certo livello, no? Che sono molto concentrati su quello che sto dicendo, mentre abbinano il tutto a 1, 2, 3, 4 gin tonic. Sto parlando del nostro nuovo di Assieme al Tap. Io vi saluto e vi ringrazio anche per aver concesso alle vostre orecchie questo momento di refresh. Scherzo, divertitevi, vi abbraccio tantissimo, abbraccio tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando in un sabato pomeriggio che magari è costellato anche di tante altre cose, di divertimento, di un pranzo che sembra non voler finire, di aperitivi che sono iniziati ancora presto, nonostante non ci sia effettivamente un concetto di presto per l'aperitivo. E poi anche l'aperitivo, lo declini un po' a quello che vuoi. Enjoy, che sia un bellissimo weekend, che sia un momento di relax per tutti. Esattamente come lo è per me quando ascolto Sam Fender. We talk.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Radio Freccia.
7: Allora, sono le 16:38 minuti, è arrivato un messaggio scritto in inglese dove probabilmente la persona che sta ascoltando in questo momento Radio Freccia si trova in Italia, immagino per vacanza, comunque sta facendo un viaggio in macchina e mi dice: ti prego, cioè, vi stiamo ascoltando, non è che potresti gentilmente mettere una canzone degli One Direction, ok? E perché sai, sono in macchina, la persona con cui sono apprezzerebbe tantissimo. Il punto è che, come glielo spiego adesso, che non stanno per arrivare proprio loro, però sta comunque arrivando una band, magari non dello stesso tiro, ma che potrebbe comunque creare un bel effetto nel momento in cui devi ascoltare musica in viaggio. Mi spiego meglio. Loro non è che sono stati esattamente una boy band, non potremmo definirle così, però è composta da dei boys che sono forti, potenti, arrabbiati, e nel caso specifico di questo singolo e di questo disco, di rabbia e soprattutto di tristezza ne avevano a palette.

Back in Black, AC/DC qui su Radio Freccia alle 16:43 minuti, sabato 6 giugno, sempre in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia con la vostra Cecil, con Electric Lady, e soprattutto con un piccolo reminder che riguarda lo scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, vi permette di sentire Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete approfondire andando sul sito Radio Freccia. It. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Tempest City con Seth Ware ritroviamo gli Stereophonics, Bust This Town.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:51 minuti. This is the end, my only friend, the end. Oddio, forse non è la canzone giusta da citare per una fine positiva, nel senso abbiamo finito il programma per oggi, ma è solo l'inizio, signore e signori. Lasciate che ve lo ricordi ancora una volta, lo farò nel corso di tutta questa settimana. Abbiamo iniziato con le trasferte estive, mi sentirete qui sulle frequenze di Freccia oggi, domani, tutta la settimana e il prossimo weekend incluso, perché siamo al Toscana Bella Camping Sandaia e abbiamo voglia, insomma, di portare con noi la frizzantezza del mare. Io non l'ho ancora visto perché sono partita questa mattina da Milano, che ieri, devo dire, ha deciso di regalare un clima meraviglioso a tutti noi. Pioveva così tanto che a un certo punto mi sembrava di camminare sulle acque, il che può nutrire il tuo ego. A un certo punto quasi acquisisci delle competenze che non dovrebbero spettare a un comune mortale, ma dall'altra parte dici: va bene, adesso spiegami questa pozzanghera che ha più o meno la stessa portata del Lago Maggiore, come dovrei superarla proprio oggi che avevo messo le scarpe bianche di tela. Però ce la si fa, ce la si fa. Ricordatevi sempre di una cosa, perché ovviamente è una cosa che ricordo sempre anche a me stessa: ce la si fa. Poi all'inizio può sembrare difficile, perché le scarpe sono di tela, perché le scarpe sono bianche, perché l'acqua sembra profonda, molto estesa e probabilmente sporca ed insidiosa. Però come tutte le cose, anche una macchia sulle scarpe prima o poi la puoi lavare. Ovviamente è una metafora, ma se avete questo problema anche in senso pratico, cioè io ieri l'ho avuto in senso pratico, cioè pioveva veramente tantissimo e ho pensato: e che succede alle mie scarpe? Niente, le ho lavate e sono andata avanti. Però dicevo, abbiamo lasciato questa piovosa e uggiosa Milano per arrivare qui in Toscana con un clima decisamente diverso e con il mare e con tutti i pensieri che l'estate porta con sé. Siamo più leggerini ed è giusto così, l'inverno poi ti porta a essere introspettivo, a pensare alla top 20 del 2026, a pensare ai regali di Natale, ma tutto questo è decisamente ancora lontano. Stiamo praticamente attraversando ora il passaggio fra la prima e la seconda parte dell'anno, e se la prima parte non è andata alla grande, sappiate che c'è ancora tempo e c'è ancora speranza. Io vi lascio fra poco con i Depeche Mode, ora con i Garbage, e soprattutto vi do appuntamento domani sempre qui in diretta a partire dalle 14. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 in punto, bentrovati amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e questa è Nota di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Ce l'avete presente quello stereotipo da film poliziesco in cui quando c'è un interrogatorio c'è un poliziotto buono e un poliziotto cattivo? Il poliziotto buono è quello che cerca di guadagnarsi la fiducia del sospettato, è carino,

accomodante. Poi c'è il poliziotto cattivo invece, che è sempre incalzante, è più incazzato e duro nei modi. Bene, c'è una grande rock band all'interno della quale c'era la stessa dinamica. I The Cars alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80 avevano due cantanti. Quando c'era un pezzo più melodico, più pop, beh, allora arrivava il cantante poliziotto buono, Benjamin Orr, aveva una voce più tradizionale. Quando invece serviva che la band fosse un po' più aggressiva, non dura, un po' più stravagante, un po' più eccentrica, perché era una delle prime rock band che flirtava con le stranezze della New Wave, beh, allora la voce andava il leader Ray Okazek. Questo è Just What I Needed del 1978, uno dei loro grandi successi commerciali, e alla voce c'è Benjamin Orr, il poliziotto buono.

The Cars, Just What I Needed. Io vi raccontavo di come questa band è stata una cerniera importantissima tra rock più radiofonico, americano, melodico degli anni 70 e quello che sarebbe diventato rock più vicino alla new wave, un po' più moderno, più stravagante degli anni 80. Una delle espressioni stilistiche in cui si sente che questa band era capace di far dialogare questi due mondi è il fatto di utilizzare i sintetizzatori. Sono tra le prime band rock che hanno queste chitarrette ritmiche molto nervose, molto vicine al punk come attitudine, che però dialogano con questi sintetizzatori. È una bella nota di stile da raccontarvi che loro sono tra i primi a utilizzare un sintetizzatore polifonico che si chiamava il Prophet 5. Loro, i The Cars, utilizzano questo strumento nel 1979 in un loro pezzo chiamato Let's Go, e da lì in poi questo strumento diventa popolarissimo, sarà una delle cose più suonate e ascoltate degli anni 80. Il Prophet 5 voi lo sentite su Into the Groove di Madonna, su Betty Davis Eye, Kim Carnes, addirittura nella colonna sonora di Blade Runner di Vangelis, e i The Cars anche questo sono stati assolutamente innovativi.

innovatori e lungimiranti nello scoprire questo strumento che poi caratterizzerà l'estetica sonora di tutti gli anni Ottanta. Ci spostiamo completamente di genere. Stavo pensando se i Coldplay utilizzano sintetizzatori, e secondo me alcuni synth vecchio stile, un po' anni 80, che utilizzano potrebbero essere il Prophet 5. Questo intanto è Paradise, Coldplay.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:13, amici, state ascoltando Radio Freccia. Naturalmente io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18 e adesso vi faccio ascoltare una band che non abbiamo mai passato qui a Note di Stile. Loro sono i The Music. Per parlare di loro ci spostiamo all'inizio degli anni 2000. Lì le band più in auge, più fresche, innovative del momento erano gruppi come Strokes, Ives, White Stripes. L'idea era quella di riportare il rock a una dimensione molto diretta, rumorosa, chiassosa, senza fronzoli, senza troppa produzione, senza elettronica. Si andava a recuperare il garage degli anni 60, si andava a recuperare moltissimo blues, tantissimo punk. Bene, i nostri The Music andavano in una direzione completamente opposta. Loro invece inseguivano la melodia e soprattutto cercavano di essere il più moderni possibile a livello di produzione, quindi tantissimi synth, tantissimi elettronica, cercare di utilizzare il più possibile quanto la tecnologia allora offriva. Questa è la loro The People.

Dal 2002 i The Music, una band che all'inizio degli anni 2000 si distingueva per la volontà di avere una produzione molto ricca con utilizzo di batterie elettroniche e sintetizzatori, ma tutta questa modernità loro cercavano di utilizzarla per inseguire una scrittura che in realtà celebrava tantissimo gli anni 70. L'idea era proprio questa, loro, l'avete sentito da questo pezzo, loro erano innamoratissimi dei Led Zeppelin, addirittura il loro cantante Robert Harvey in certi tratti del vocali ricorda molto Robert Plant. Bene, loro volevano prendere il rock degli anni 70, che omaggiava anche certe cose dei primissimi U2 e i Queen, e rileggerlo in chiave moderna. Sono stati una meteora, come spesso succede quando una band è più che la forma cerca la sostanza, quindi la produzione, il suono nuovo, la modernità, ma poi alla fine, a distanza di anni, quello che resta sono le canzoni. Ne sanno qualcosa gli Scancanensi, che non ci stancano mai.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Freccia.
8: Le 17:28, amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile, noi siamo insieme fino alle 18, io sono Gianni Roiatti e vi ricordo che 366-663-4466 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi se avete voglia di parlare un po' di musica con me. Allora, uno dei complimenti più lusinghieri che si può fare a un chitarrista, non tanto per la sua bravura ma per la sua espressività, è dire: accidenti, sembra che quella chitarra tu la faccia parlare. Bene, c'è un chitarrista, uno che la chitarra la suonava veramente bene, Steve Miller, che nel 1973 la chitarra non la fa parlare, la fa addirittura fischiare, perché nel suo brano più famoso che stiamo per sentire, The Joker, si sente quello che si chiama il fischio del lupo che lui fa con la chitarra.

Steve Miller, The Joker del 1973, io vi raccontavo di questo chitarrista che riesce a far letteralmente parlare, addirittura a fischiare la sua chitarra in questa canzone. Si dice che faccia il fischio del lupo. Il fischio del lupo è quel fischio un po' guascone, un po' goliardico, che si fa quando vuoi far capire, insomma, che una persona ti piace proprio tanto. Vi stavo raccontando che questa sciccheria che lui fa con la chitarra deriva dal fatto che alla fine degli anni 60 Steve Miller era un vero fricchettone, era uno di quei chitarristi blues che stava sperimentando con le contaminazioni con psichedelia, jazz rock, insomma è uno molto colto che a un certo punto all'inizio degli anni 70 dice sì, bello fare lo sperimentatore, bello essere un virtuoso, ma lui voleva arrivare al grande pubblico, alle classifiche, proprio The Joker è il brano che gli permette di fare questo salto di qualità. Una nota di stile: se volete provare a far fischiare la vostra chitarra, Steve Miller usava due cose, lo slide, che è quel dittale d'acciaio che usano i chitarristi blues per fare quei passaggi molto fluidi, quegli slide così sinuosi, e poi il wah wah, uno degli effetti più celebrati del rock, da Hendrix a Kirk Hammett, passando per chiunque, Steve Vai, Frusciante, è quell'effetto che fa proprio fare wah wah alla chitarra. Loro invece sono i gossip.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti,
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Freccia.
8: E sono le 17.42, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile. Adesso noi andiamo a metà degli anni 90, quando c'è un triumvirato di band, i Blink, i Green Day e gli Offspring. Sono tre band che rimettono al centro della scena rock il punk rock. Rispetto ai Green Day e ai Blink 182, che in buona sostanza prendono quello che avevano fatto i Sex Pistols e i Ramones e lo rendono ovviamente molto più moderno, un po' più caramelloso, un po' più pop, beh, gli Offspring riescono davvero ad aprire il suono del punk. Perché? Perché intanto ci mettono dentro degli elementi stilistici diversi. Facile pensare allo ska, in fondo c'erano già state band, i Clash su tutti, i Police, che avevano fatto dialogare il punk con il reggae, con lo ska. Però il fatto di metterci la musica surf, delle scale che ogni tanto addirittura evocavano sonorità medio orientali, esotiche, beh, quella era proprio una caratteristica degli Offspring. Su tutti gli Offspring però erano stati veramente lungimiranti nel capire che dopo il 1994, dopo la scomparsa di Kurt Cobain, il grunge aveva esaurito tutto il suo fascino e forse c'era voglia di tagliare ponti con quella musica così impegnata, così scura, così cupa, e serviva avere un rock più leggero, più frivolo, se vogliamo anche un po' più cazzone, e a livello sonoro più variegato. Gli Offspring.

The Kids Aren't Alright, gli Offspring. Io ho un paio di comunicazioni per voi amici. Allora, la prima è scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ovunque e comunque, e soprattutto ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. È una raccomandazione che io vi faccio in maniera particolarmente accorata, perché ogni settimana noi pubblichiamo tantissimi articoli sul sito di Radio Freccia e gran parte delle cose che vi racconto qui a Note di Stile sono proprio estrapolate dagli articoli che pubblichiamo sul sito. Quindi non pensate di trovare solo le classiche news, quindi magari un tour che inizia, un disco che sta per uscire. Ci sono proprio tantissimi approfondimenti sulla storia del rock, su dischi decisivi, artisti che hanno creato uno stile, che hanno segnato un'era. Quindi davvero la mia raccomandazione, se avete voglia di esplorare la storia del rock, entrare veramente nel vivo di certi album, di certi periodi storici, andate sul sito di Radio Freccia, c'è un motore di ricerca, digitate il nome della band o anche proprio il titolo specifico del disco che vi piace e vedrete che troverete tantissimo da leggere. Ci ascoltiamo gli Iron Maiden, Stratego.

0: Radio Freccia.
1: 17:56, amici, state ascoltando Radio Frecce, io sono Gianni Royatti. Questa notte di stile, In the Stars dei Rolling Stones, dalla nostra Top 20, è la canzone che abbiamo appena sentito, che mi lascia a bocca aperta. La melodia del ritornello è incredibile, cioè la capacità di scrivere delle cose così semplici ma così belle spetta solo ai più grandi del rock, vabbè, neanche dirlo, insomma, stiamo parlando dei Rolling Stones, però è incredibile, con tutta la musica che ci sciroppiamo, che ci ascoltiamo, che arriva un ritornello così e comunque ti incanta. Che magia. Amici, siamo arrivati alla fine della nostra ora, io vi faccio ascoltare i Clash, credo che sia una bellissima maniera per salutarci e darci appuntamento a domani. Poi tra l'altro poco fa abbiamo ascoltato gli Offspring, quindi parlato di quelle band che a metà anni 90 riscoprono il punk, lo rimettono al centro della scena. I Clash sono stati tra le band che questo movimento l'hanno inventato, ma che poi nel corso della loro carriera hanno fatto un viaggio musicale straordinario che li ha portati a esplorare ogni genere, dal dub all'elettronica, addirittura il rap, il rock, il blues, tutto. Questi sono i Clash più punk, sono i Clash di I Fall the Law, dal loro primo disco, l'omonimo The Clash del 77. Io invece adesso vi lascio a Cattal, Molo 17, noi ci ritroviamo domani alle 17. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono esattamente le 18. Diamo inizio al Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. Un saluto e un ringraziamento va a Gianni Roiatti, che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete domani. E cominciamo alla grande. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Dite quello che vi pare di Roger Waters, ma se uno è in grado di scrivere un pezzo geniale come Another Brick in the Wall, ma come tutto l'album The Wall del 1979, beh, lo dobbiamo mettere nell'Olimpo di tutti quanti gli dei e non c'è nient'altro da dire. Ma anche David Gilmour ci ha messo del suo, perché inizialmente la prima versione di Another Brick in the Wall, questa è la part 2 perché è diviso in tre parti, era un po' più cupa come tipo di atmosfera, invece questi echi un po' funk della chitarra di Gilmour saranno quelli che faranno dire al produttore Bob Ezrin ma forse potremmo seguire questa strada per cercare un contrasto tra il testo e la musica, contrasto assolutamente vincente. Invece non è mai stato chiaro a chi sia venuta l'idea del coro dei bambini, se a Roger Waters o a Bob Ezrin. Di fatto, chiunque dei due sia stato, l'idea era quella di averlo un po' in sordina, in sottofondo il coro. Sarà proprio Roger Waters, ascoltando il coro dei bambini, a dire no, ma a me è una cosa da delirio, questi devono essere i protagonisti. Altra scelta assolutamente geniale. Biffy Clyro, Rearrange.

0: Radio Freccia.
1: Pressoché le 18 e 13 minuti al Molo 17 c'è Kat. Al microfono abbiamo appena ascoltato Violet Grohl con 595, singolo estratto dal suo album di debutto Be Sweet to Me, ed è partito il tour di Violet Grohl per la promozione di questo suo primo album. E tra l'altro pochi giorni fa è salita sul palco del Jimmy Fallon Show dando grande prova di sé, tra l'altro interpretando il singolo sempre estratto da Be Sweet to Me, Bug in the Cake, e porca miseria la fanciulla come tiene il palco, ve lo assicuro. In virtù del fatto che ha solo 19 anni, beh, insomma, tanta roba, come dicono a Milano. Private Investigation, Dire Straits.

line of work.

Che non era mica facile poi inventarsi private investigation e proporla, perché voi immaginate, non so, Mark Knopfler che va da un'etichetta discografica a dire: ma sai, ho avuto un'idea, vorrei proporre una canzone sui turbamenti interiori di un investigatore privato che si occupa di cose squallide e all'interno di queste cose squallide trova la propria di depressione. Uno direbbe così, è istinto, beh no, anche lascia stare. E invece viene fuori questo capolavoro del 1982, estratto dal quarto album dei Dire Straits, e che in qualche modo è in continuità con l'album precedente, che era Making Movie, ovvero la sfida di suscitare immagini come fossero quelle di un film partendo proprio da una canzone. Non si tratta di colonne sonore, si tratta di film in musica, e Private Investigation mi suggerisce decisamente delle atmosfere molto noir, cinematograficamente parlando, magari di quei noir belli raffinati. Cold Syrup, Young the Giant.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 28 minuti al molo 17, c'è Cata al microfono e volevo chiedere a Gaia, che mi ha mandato una bella foto di ciliegie, sei andata a coglierle direttamente dall'albero o sei diventata miliardaria? No, perché ci ho provato a comprare le ciliegie ma sono diventate un bene di lusso e ho lasciato perdere che ho della gente da mantenere a casa. Ma voliamo un pochino più alto e lo facciamo con l'aiuto di Alanis Morissette. Stiamo per ascoltare infatti Thank You, singolo tra del quarto album di Alanis, Supposed Former Infotation Junkie del 1998, e poi ne parliamo.

Thank you, Alanis Morissette, 1998, e le date in questo caso mi sembrano importanti. Due parole sul singolo in sé, che insomma ne abbiamo parlato tante volte, e d'altra parte il significato è piuttosto esplicito, è il ringraziamento praticamente a tutto, anche ai lati peggiori della vita, ed è un in qualche modo un afflato di spiritualità che Alanis Morissette ha ritrovato durante un lungo viaggio in India, come peraltro accade a molti. Ma non è tanto di questo che volevo parlare, quanto della enorme prova di maturità che Alanis Morissette ha dato in quegli anni lì, perché, facendo un salto indietro, nel 1995 lei viene travolta letteralmente dal successo planetario di Jagged Little Pill. Non fa in tempo a goderselo, perché parte immediatamente per un tour davvero estenuante, e l'etichetta discografica preme affinché sforni immediatamente cose nuove. Dai, siamo una macchina che non conosce riposo. E lei dice: no, scusate, io lo conosco il riposo, aveva appena 21 anni se non sbaglio, scusate, ma io o muoio o mi riposo un attimo. E se ne va a fare un bel giro in India e poi ritrova l'ispirazione. Ecco, non era da tutti, non era facile. Grande Alanis Morissette. Never Miss a Beat, Kaiser Chiefs.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?

0: ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: iSenseAir Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 18 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento delle raccomandazioni, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Se non lo avete già fatto, vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare a ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. A patto naturalmente che ci sia un filino di connessione da qualche parte, ma naturalmente potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a tutti i contenuti speciali che trovate sull'app. E poi ci sono i regalini Legacy, biglietti dei concerti, ve la butto lì. Mrs. Robinson, Paul Simon, Aga Funkel.

E siamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo dalla ricetta

etichetta alcolica, e spesso all'origine di un drink ci sono storie interessanti, magari romantiche, magari avventurose, a volte invece sono un pochino più prosaiche, come nel caso del drink di oggi, che è il Cape Coder, che nasce nel 1945 negli Stati Uniti su iniziativa di una cooperativa agricola per il nobile intento di promuovere il succo di mirtillo rosso americano che loro coltivavano e quindi producevano. E dunque è così che nasce questa ricetta del Cape Coder, che si fa così: in un bicchiere tumbler alto mettete 4 centilitri di vodka, 12 centilitri di succo di cranberry, ovvero di mirtillo rosso americano, ghiaccio, mescolate e guarnite con una fetta di lime. È interessante notare come venga usata la vodka, che nel 1945 era appena arrivata negli Stati Uniti, quindi affatto diffusa, e però hanno avuto questa iniziativa che devo dire li ha premiati. Sweet Disposition, Temper Trap.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 18:55 minuti al molo 17, check out. Al microfono siamo al momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Oggi non ha nome il suo cocktail, ma è uno dei più freschi, devo dire, che abbia assaggiato. E si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di sciroppo alla cannella, 6 centilitri di succo di mela ben filtrato, fresco naturalmente, 1,5 centilitri di succo di limone appena spremuto. Filtrare il tutto in un bicchiere old fashioned colmo di ghiaccio, spruzzata di soda, scorza di limone e una spolverata di cannella.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19 in punto al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Iniziamo insieme la nostra seconda ora, vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 366-663-4466 e ora sarà contento Mone da Fano, il quale ad ogni singolo messaggio che manda al succitato numero di telefono fa richiesta dei Nirvana e finalmente sarà felice perché ci andiamo ad ascoltare Smells Like Teen Spirits.

0: comunque non è vero che Moneda Fano manda messaggi solo per chiedere in Nirvana. Prima, per esempio, ha chiesto questo.
1: Ma alla fine delle tre ore non ti fa male il collo con quel crocifisso attaccato? Ciao Moneda Fano, rock!
0: Ma guarda Mone, ci tengo a precisare che non c'è un motivo al mondo per cui io dovrei portare un crocifisso al collo o qualsiasi altro simbolo religioso, d'altra parte no, si tratta di una bussola berbera, come mi è già capitato di spiegare, e ha più a che fare con la filosofia e con l'umanesimo, mettiamola così, che con il discorso religioso, ed è meno pesante di quanto sembri. L'unico problema è che quando mi chino per mettere il guinzaglio al mio cane, rischio spesso di dargliela in testa, ecco. Però lui è molto intelligente, quindi è bravissimo, è una delle prime cose che ha imparato venendo a vivere con me, ha imparato a schivare questa bussola che altrimenti gli potrebbe arrivare in testa e fargli abbastanza male, perché il mio cane sembra scemo a vederlo in foto, però invece è molto più intelligente di quanto sembri.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ci andiamo ad ascoltare un pezzo dei Beatles che inevitabilmente porta con sé un po' di amarezza. Parliamo di The Long and Winding Road, scritta da Paul McCartney nel 1968, ma poi pubblicata in realtà in seguito nel 1970. Tra l'altro è stato l'ultimo singolo dei Beatles pubblicato sul mercato statunitense, che insomma in qualche modo dettava legge, e insomma viene fuori dalle varie tensioni che avevano già cominciato ad animare la band.

sembra che quando i suonatori di basso, i bassisti, sentono The Long and Winding Road, siano percorsi da un brivido lungo la schiena, non di piacere, perché a quanto pare, insomma, proprio il suono del basso è pieno zeppo di errori. E chi c'era al basso quando è stata registrata questa canzone dei Beatles? C'era John Lennon. Non era una veste inedita, a volte suonava il basso per il gruppo, però insomma pare abbia infilato tutta una serie di errori, e uno dei più importanti esegeti dei Beatles, Ian McDonald, sostiene addirittura che John Lennon lo abbia fatto apposta, proprio perché in fondo questa canzone era un po' un j'accuse da parte di Paul McCartney nei confronti della band e quindi anche nei suoi confronti. Vai a sapere se è vero. Ma bando ai pettegolezzi, diventa ufficiale quest'anno 2026 il Global Beatles Day, che si terrà il 25 di giugno. In realtà va avanti dal 2009 per iniziativa dei fan, ma quest'anno riceve il riconoscimento ufficiale dei Beatles tramite la Apple Corps. Loro sono i Mumford & Sons, Caroline.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival.

0: con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 19 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e direi che a questo punto possiamo entrare nella fase REM. E qui mi potrei anche fermare, visto il nome della band e visto appunto l'acronimo REM, Rapid Eye Movement. Sì, è proprio quello della fase REM, nome scelto quasi a caso dalla ex band di Michael Stipe poco prima di un concerto, e le alternative erano decisamente peggio e quindi questo funzionava meglio. D'altra parte gli ha portato fortuna. Ci andiamo ad ascoltare un brano del 2001, ovvero I'll Take the Rain.

E qualcuno giustamente in un vocale diceva: vabbè, ma diccelo quali erano le alternative al nome della band R.E.M., cioè tra cosa hanno scelto quando hanno deciso di chiamarsi così. Beh, insomma, sì, le alternative non erano secondo me proprio entusiasmanti, perché un nome, un'opzione per il nome era Kenneth Luther, che letteralmente significa risate in scatola, e si intende nelle trasmissioni televisive le risate registrate, insomma. L'altro era Negro Wives, insomma, meglio R.E.M., direi decisamente. L'intuizione è stata fulminea proprio poco prima di salire su un palco, però decisamente più felice. Abbiamo ascoltato I'll Take the Rain, commercialmente non fortunatissima come canzone, più fortunata per il video, visto che è stato il primo video degli R.E.M. in animazione, appunto un cartone animato, ma poi con il tempo è stata ampiamente rivalutata, soprattutto da un punto di vista concettuale, perché è una canzone su un amore infranto, ma un amore infranto che deriva da una relazione di quelle che è meglio perdere che trovare, e dunque piuttosto è meglio la tempesta pur di andar via e purificarsi da qualcosa di tossico. Disegno completamente opposto a Lenny Kravitz con Here to Love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo, perché con l'app potrete anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, così come potrete recuperare le top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, e poi ci sono le interviste, le ultime notizie, i regalini, leggasi, biglietti per i concerti, la stagione estiva è parecchio ricca, poi non dite che non ve l'ho detto, Chuck Berry.

Mi ha fatto molto ridere Luca che sul pezzo di Lenny Kravitz, avendo ascoltato in sequenza I Take the Rain dei Rem, dopodiché Here to Love di Lenny Kravitz, bella, bellissima, però insomma ecco, due canzoni lente, due canzoni dense di significati importanti, insomma tutta quella roba lì, però certo Luca si è sentito come spontaneamente di scrivere: scusa Kat, ma a questo punto ci vuole un bel Master of Puppet. Che non hai torto, Luca, effettivamente. E poi adesso mi ha scritto: Chuck Berry va bene lo stesso. Ma sì, ci siamo scossi un po'. Ma, caro Luca e cari amanti degli scuotimenti, ho una bella notizia da darvi. È il primo sabato del mese e su Radio Freccia ogni primo sabato del mese torna la Titanium Selection. Un viaggio estremo attraverso il metal guidato dalla nostra Titania. Chi meglio di lei? Quindi rimanete qui sintonizzati. Adesso ci ascoltiamo in sequenza Black Pumas con Colors e poi Modern Woman con Johnny's Dream World.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:53 minuti al molo 17, Kat al microfono, e abbiamo appena ascoltato i Modern Woman con la title track del loro album d'esordio uscito il 1 di maggio. Sophie Harris è la frontwoman di questa band britannica che inizialmente avrebbe dovuto essere un progetto solista, poi l'incontro con gli altri membri della band ha solleticato la mente decisamente prolifica, molto creativa e molto votata al letterario di Sophie Harris, tanto da voler giocare con grossi contrasti musicali. È più o meno questa la formula dei Modern Woman. Loro invece sono i Tears for Fears.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono esattamente le 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend. Al microfono c'è sempre la vostra Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ricominciamo con la musica qui su Radio Freccia. Ricominciamo andando nel lontano 1991, quando i Pearl Jam esordiscono sul mondo musicale con il loro album d'esordio Ten, all'interno del quale c'è una perla nera.

Black, singolo contenuto e mai estratto da Ten, l'album d'esordio del 1991 dei Pearl Jam. Da quale album invece sono stati estratti poi nel tempo quattro singoli molto importanti come Alive, Jeremy, Even Flow e la ballad, il lato ballad era coperto da Oceans. Succede però che nel 1993 l'etichetta discografica decide di far uscire un quinto singolo e punta il dito proprio su Black, che poi tra l'altro era stata eseguita l'anno precedente nell'MTV Unplugged dai Pearl Jam, e lì Eddie Vedder mette un secco no, un secchissimo veto sul far uscire Black come singolo, perché la riteneva troppo intima, troppo delicata per diventare un numero da classifica. Addirittura non era propenso a suonarla dal vivo negli stadi, ma in situazioni decisamente più intime. Non era neanche tanto propenso che la suonassero gli altri, tipo i fan in spiaggia. Si racconta di un aneddoto in cui lui si ritrova in spiaggia, sente le note di Black accennate alla chitarra, è uscito da un cespuglio di una duna e ha detto a questi poveracci che stavano facendo un falò: no, no, questa non la dovete suonare. Non lo so se è vero.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato Night Shift Superstar, l'ultimo singolo dei Muse che anticipa l'imminente uscita del loro decimo album in studio, ovvero The Wow Signal, prevista tra esattamente 20 giorni, ovvero il 26 di giugno del 2026. Dicevo, l'ultimo singolo ad anticipare è stato preceduto dal singolo Be With You, Hexagons, anche se in maniera piuttosto rocambolesca e un po' da caccia al tesoro, e ci dà l'idea di un album difficile da definire, piuttosto eclettico, un caleidoscopio. Ora arrivano gli Shinedown, Simple Man.

Ma voi ci potete credere che Brent Smith, il frontman degli Shinedown, non ha mai preso una lezione di canto? Almeno così dice lui, dice di non aver mai preso una e canta così, va bene. La voce naturale, pazzesca, meravigliosa, quella è una dote di natura, è un suo talento, non c'è dubbio, ma ascoltandolo, non soltanto in Simple Man, a me non verrebbe mai di pensare che non abbia tecnica. E come se ce l'ha la tecnica? Magari da autodidatta, ma la tecnica ce l'hai come? Anche perché sennò non stava più qui con le sue corde vocali. Ma parliamo di Simple Man, che è una cover inserita nell'album di debutto degli Shinedown, Live at Whisp, del 2003, cover di un brano dei Lynyrd Skynyrd di 30 anni prima, proprio del 1973. Più che una cover, un omaggio vero e proprio nei confronti dei Lynyrd Skynyrd, con i quali poi gli Shinedown hanno intrecciato un rapporto molto stretto, tanto che lo stesso Brent Smith è stato spesso chiamato sul palco dei Lynyrd Skynyrd a interpretare proprio Simple Man, e insomma vicendevoli favori e visite ospitate nei vari concerti, insomma un rapporto che è nato felicemente e altrettanto felicemente è proseguito.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu,
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 20 e 30 minuti al Molo 17, Kat al microfono e chissà se Davide è ancora sulla soglia di casa perché ha appena scritto questo. Sono 20 minuti che sto sulla soglia di casa per andare a fare una commissione, ma la sequenza che state mandando me lo impedisce. Non riesco a staccarmi dalla TV e non posso guardare il cellulare mentre guido. Vabbè, ci andrò domani, ciao. Davide, quindi sei ancora lì? No, perché io non so come dirtelo, ma adesso arriva una di quelle cose che... bisognerebbe proprio mettersi comodi e ascoltarla ad occhi chiusi, perché loro sono gli Alice in Chains e come se ciò non bastasse questa è Down in a Hole.

Down in a Hole, Alice in Chains, 1992, scritta da Jerry Cantrell, che si era lasciato con la fidanzata, e fin qui siamo in un ambito, insomma, di ballad d'amore straziante e cuoricini spremuti. E però poi succede qualcosa di incredibile, perché l'interpretazione di Layne Staley cambia completamente il significato profondo di questa canzone, almeno agli occhi di chi se ne fa assorbire. In particolare cambia dopo la straordinaria interpretazione del 1996 all'MTV Unplugged, in cui Layne Staley appare non in formissima, la voce è sgranata, lo avete sentito, e non è pura, non è precisa, non è perfetta, e questo rende l'esibizione ancora più pregna di significato, ancora più pregna di sentimenti strazianti. Oggi vi vogliamo proprio fare male, ma voglio venire in soccorso a chi è ancora sulla soglia di casa o a chi è prigioniero della macchina perché non riesce a spegnere l'autoradio. Bene, vi vengo in soccorso, arrivano gli Imagine Dragons con Believer, poi i Kasabian con Great Pretender, che potete riascoltare quando volete perché è una top 20, ma poi ritornate qui.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 43 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono ed è quel momento delle raccomandazioni, ovvero vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non rimanere prigionieri dell'automobile, per esempio, o sulla soglia di casa per un tempo troppo lungo se non riuscite a staccarvi. Potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, i regalini, le top 20 e chi più ne ha più ne metta. E ora i Doctor and the Medics, questa è Spirit in the Sky.

pezzo strepitoso anni 80, scrive Alex. Vero, o meglio, è vero che nel 1986 schizza in vetta alle classifiche questa versione di Doctor and the Medics, ma si tratta di una cover, mio caro Alex. Ebbene sì, è un pezzo strepitoso, ma di fine anni 60. Pensa un po'. Per la precisione, 1969 è l'anno in cui Norman Greenbaum pubblica Spirit in the Sky, è lui l'autore, e anche all'epoca la canzone riscosse un enorme successo e anche un bel fiume di polemiche che comunque in un certo senso possono sempre far pubblicità. Poi nel 1986 appunto i Doctor and the Medics ne fecero questa cover che ebbe altrettanto successo, se non di più, perché essendo passati poi molti anni la maggior parte delle persone è convinta che sia un brano originale, vedi un po'. E adesso ritroviamo i Kneecap con Liar's Tale. Kneecap che in questo giugno sono parecchio impegnati nell'Italico Stivale, 15 giugno al Circolo Magnolia, il 16 giugno al Sequoia Music Park, il 17 giugno all'Auditorium Parco della Musica, e Radio Freccia è la radio ufficiale dei Kneecap.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 55 minuti al Molo 17, Cata al microfono, ormai agli sgoccioli. Abbiamo terminato la nostra puntata di oggi, ma naturalmente rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora. Però, adorabili, guardatemi negli occhi, non vi muovete da qui, perché, lo dicevo prima, è il primo sabato del mese e questo significa una cosa sola, che arriva la Titanium Selection. E adesso sì che si scapoccia come Dio comanda, Dio, chi per lui o chi volete voi. L'importante è che ci sia Titania alla console, dunque non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Buonasera, amici della notte. Se siete qui è perché sapete esattamente cosa succede ogni primo sabato del mese. E se ancora non siete tra i nostri viaggiatori, beh, sappiate che questa sera facciamo un viaggio strano. Uno di quelli che partono dalle radici e arrivano dove la luce non riesce più ad entrare. Un viaggio che ci porta dal rock più puro e melodico fino alle sonorità più estreme della musica. Nessuna fretta, solo voi, io e la nostra musica, possibilmente alta. Io sono Titania e vi do il benvenuto su Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo.

E iniziamo questo cammino con una chicca incredibile del 1998 targata System of a Down, Marmalade. Questa traccia non è mai finita negli album ufficiali americani, era solo una bonus track in Giappone e nella colonna sonora del film Strangeland. Ha quel tipico sapore folle dei primi anni dei System of a Down. E è una di quelle band che sicuramente sono conosciute un po' per quei due pezzi, no? Che tutti sappiamo a memoria, ma che in realtà ha sfornato pezzi e dischi che hanno decisamente cambiato il modo di parlare della cultura popolare del nu alternative. Mentre ora viriamo sul punk, quello dei Cycle Jerks.

E cambiamo totalmente marcia, ma vedo che qualcuno l'apprezza proprio perché dice che l'inizio della trasmissione con il punk è uno dei suoi momenti preferiti della Titanium Selection. E allora qui scendiamo sui marciapiedi polverosi di Los Angeles con i Psycho Jerks e la loro iconica Wild in the Streets. Un pezzo che in realtà è una cover di Garland Jeffries ed è diventato un vero e proprio inno allo skate punk. Se volete vederli dal vivo, preparate i motori perché faranno tappa in Italia il prossimo 14 giugno all'Invincible Fest di Roma. E se vi piace il genere, allora vi piacerà anche la prossima. Sono i Social Distortion. Questa è Cold Feelings.

E restiamo in California, ma rallentiamo un po' il battito, colorandolo di malinconia e tatuaggi. I Social Distortion con Cold Feelings. Mike Ness ha scritto questo pezzo fondendo il punk rock con il blues, un po' di country, quello dei toni un po' più scuri, raccontando la solitudine con un modo tutto suo. Insomma, una poesia alla strada questa, forse potremmo proprio definirla così. E segnatevi questa data sul calendario, stasera ne vedremo tante. I Social Distortion tornano finalmente nel nostro paese il 23 di giugno al Carro Ponte di Milano per un'unica data estiva.

The Get Up Kids, Action and Action, un bel salto negli anni 90 questo, quelli dell'emo pop punk, quello più viscerale, più genuino, quello vero, quello di una volta. E questa canzone è tratta da Something to Write Home About e ha praticamente ridefinito un genere con le sue tastiere, i testi malinconici, roba che poi è stata presa, rielaborata in ogni salsa e nella contemporaneità direi che la vediamo benissimo, anche e soprattutto tra i più giovani, anche le band chiaramente. E anche loro tornano in Italia, 10 agosto 2026, Becky Bay di Bellaria e Gia Marina, per il Road to Bay Fest. E visto che parliamo di strada, continuiamo il nostro viaggio con del bel punk rock sui toni del nero. The Damned, Near Rose.

New Rose, The Damned, e facciamo un salto indietro qui nel 1976 per incontrare i pionieri assoluti del punk britannico. Pensate che questo è stato storicamente il primissimo singolo punk in assoluto ad essere pubblicato nel Regno Unito, battendo sul tempo persino i Sex Pistols. Ha un'urgenza, ha una freschezza che non sono invecchiate di un solo giorno, anche perché il punk è sempre stato così. La sua storia rimane scritta là dove l'inchiostro non sbiadisce. E infatti apriranno per Alice Cooper il 12 di luglio all'AMA Music Festival. Ed ora un po' di violenza, quella tipica dell'hardcore. Agnostic Front. For my family, for my friends, for those that we lost our sight, this is a message, this is for you.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: E dall'Inghilterra siamo volati in quel di New York, nel cuore pulsante dell'hardcore stradale, con gli Agnostic Front e la loro For My Family. Tupa tupa alle 21:20, fra un paio d'ore voci da case infestate, mi scrive qualcuno al 366 6634466. Ma questa sera è una puntata di quelle belle croccanti. Questo brano è una vera e propria dichiarazione d'amore alla fratellanza, alla scena che li ha tenuti in vita per decenni, guidati dall'intramontabile Roger Miret. Musica dura questa, per cuori leali, musica che chi ha conosciuto punk e skinhead sa riconoscere in quel tipo di fratellanza. E vi ricordo anche che i padrini del New York HC distruggeranno i palchi italiani quest'estate, perché hanno tre date tra Pordenone, Roma e provincia di Torino. Ma ora calmiamo un po' i toni e diamo voce agli Alcest.

Ora, miei cari compagni di viaggio, io spero che abbiate chiuso gli occhi e vi siate lasciati cullare dagli Alcest con la loro sognante Sapphire. Un viaggio nel viaggio, questo. La voce che c'è dietro questo progetto è quella di Neige, ha praticamente inventato il genere black gaze, ovvero unendo il black metal, quello più sinfonico, alle atmosfere eteree e shoegaze che parlano di mondi spirituali e fatati. Non per niente, se cercate tra i vari siti specializzati, troverete post black metal a descriverli. E se volete emozionarvi dal vivo, 24 luglio nella magnifica cornice dell'Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Ed ora, nuovo sound, quello degli Architects.

E qui voltiamo decisamente pagina ed entriamo nel metalcore moderno più cupo e tecnico con gli Architects e la loro A Match Made in Heaven. Questa canzone racchiude tutta la rabbia politica

musica e il dolore di questa band inglese impreziosita da quei riff del compianto Tom Searle. E questo per accontentare anche i più giovani che ci ascoltano, perché qui su Titanium Selection nessuno viene lasciato indietro. Attraversiamo dei generi, questo è un viaggio. E quindi sappiate che magari troverete qualche genere che vi piacerà meno, qualcuno che vi piace di più. Non importa, siate pronti ad accogliere tutto ciò che arriva, perché il metal ha tante sfumature. E noi siamo qui per dipingerle tutte quante. È il momento delle danze. 69 Eyes.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza

0: Italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: E siamo scesi nelle atmosfere gotiche e sensuali della Finlandia con i vampiri di Helsinki, i 69 Eyes e la loro Dance d'Amour. Siete su Titanium Selection, siete in compagnia di Titania in questo sabato sera, dove facciamo il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. La voce profonda di Jyrki 69, quel ritmo malinconico ma dannatamente ballabile, un pezzo che è diventato un classico. Anche se loro, a dirla tutta, fanno parte più che altro del panorama del glam, facevano in realtà, perché sono partiti facendo quello, per poi diventare un brivido nero nella notte. Una delle prime band per cui ho fatto DJ set, peraltro, così, per andare a ripescare nelle mie memorie. E ora anche in quelle di tutti voi, perché c'è Marilyn Manson.

E rimaniamo nel lato oscuro della provocazione con l'anticristo del rock. Marilyn Manson, l'esplosiva Disposable Teens, il primo singolo estratto da Hollywood, un pezzo che riprende le ritmiche della celebrissima, Beautiful People, per poi scagliarsi contro l'ipocrisia della società verso i giovani. Un vero e proprio inno generazionale di ribellione, qualcosa che a noi che l'abbiamo sentito in quegli anni rimase dentro.

0: entro.
1: E anche il reverendo torna in Italia con diverse date da nord a sud. Questa volta non avete più scuse per non andare sotto palco. E adesso coccoliamoci un po' con i The Cure e la loro torture.

E adesso lasciamoci avvolgere così da queste linee di basso, quelle ipnotiche, disturbanti, quelle dei The Cure con la loro Torture. Un gioiello nascosto dentro l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del 1987. E Robert Smith qui crea un'atmosfera claustrofobica, ossessiva, meravigliosamente dark, che striscia sotto pelle come un brivido freddo. Qualcosa che si avverte prepotente ad ogni loro concerto. E a proposito di concerti, anche loro torneranno quest'estate, eh? Ma adesso arriva una band che abbiamo in top 20 nell'ultimo periodo, però questo è un pezzo che non passa mai nessuno e quindi ce lo siamo presi qui su Titanium Selection.

E schiariamo l'orizzonte, entriamo nei gloriosi anni 80 dell'hard rock melodico con Europe e la loro cavalcata epica. Cherokee, scritta da Joy Tempest, ovviamente. Una canzone che racconta con rispetto e malinconia la tragedia dei nativi americani scacciati dalle loro terre. Per me ha un riff di tastiera che è pazzesco, cioè ti entra subito nella testa. E anche loro avranno 4 date estive per questo 2026. Ma a proposito di date estive, arriva una band che è tra quelle che io attendo di più proprio per quest'estate. Scorpions. No one like you.

Un vero capolavoro d'amore, amplificatori, questa No One Like You, gli Scorpions, direttamente dall'Olimpo del classic rock, pezzo datato 1982, un brano che mescola una potenza della dolcezza che ti arriva addosso infinita e poi il rock, la voce di Klaus Main, e per loro una data pazzesca in Italia, sabato 11 luglio 2026 all'Ama Music Festival a Romano Rezzelino, provincia di Vicenza, insieme ai Saxon, lo stesso festival dove troveremo anche lo zio Alice. Questa si chiama Bed of Nails.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Siete su Titanium Selection, qui su Radio Freccia, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania e vi accompagno in questo viaggio. Siamo già giunti alla seconda ora e dal romanticismo siamo passati allo shock rock del re indiscusso del brivido, Alice Cooper, con la sua graffiante, in tutti i sensi ovviamente, Bed of Nails, uscita nel 1989 dall'album del grande rilancio di Alice, ovvero Trash, nonché uno dei miei album preferiti. Una canzone che vede anche la collaborazione di Desmond Child e che sprizza energia, sesso e anche quel pizzico di macabro teatro che solo Alice sa mettere in scena. 12 luglio Alice Cooper si esibirà all'AMA Music Festival di Romano Dezzelino, provincia di Vicenza, per una sola data italiana. Io sarò là e spero di incontrarvi in tanti. Arrivano gli A Perfect Circle. Giuditta.

Ed entriamo così nei territori più intimi, complessi e celebrali, con gli A Perfect Circle e il loro capolavoro d'esordio, Judith. Maynard, James, Keenan, magari qualcuno questo nome l'ha già sentito nominare, chissà. Lui ha scritto questo testo doloroso, rabbioso, dedicandolo a sua madre, Judith, rimasta paralizzata ma ferma nella sua fede cieca. La chitarra che tende ad essere una tela d'altri mondi, quasi a volerli unire. E per chi non lo sapesse, non lo avesse riconosciuto, questa voce è la stessa dei Tool. Ferrara Summer Festival, 13 giugno, ci saranno gli A Perfect Circle, mentre il 17 ci sono i Maiden.

Volo, miei cari viaggiatori, con la leggenda assoluta del heavy metal, gli Iron Maiden, la leggendaria Flight of Icarus. Posso dirvelo, dai, questa è la mia canzone preferita in assoluto degli Iron Maiden. Questo è stato il primo singolo in cui Nico McBrain ha suonato la batteria con la band e la voce di Bruce Dickinson tocca le vette che sono epiche, riscrivendo il mito di Icaro, un pezzo sicuramente immortale. E gli Iron Maiden porteranno il loro spettacolare tour un'altra volta sui nostri palchi, e non su un palco qualsiasi, ma di quello dello stadio San Siro di Milano, per la prima volta in assoluto solcato da una band metal, il 17 di giugno. Una storia che viene scritta e che potrete raccontare un giorno. E a proposito di storie, ci sono gli Avantasia.

E andiamo sul metal epico e melodico qui su Radio Freccia con il maestoso progetto Avantasia di Tobias Sammet. Dying for an Angel, qui sulle nostre frequenze, qui su Titanium Selection. In questa traccia c'è un duetto da brividi con la voce che abbiamo già sentito questa sera di Klaus Main degli Scorpions. E se volete vedere questa vera e propria opera rock dal vivo, gli Avantasia saranno in provincia di Udine l'8 di giugno. E se volete, potete anche recuperare la nostra intervista con Tobias. E ora una canzone che mi strappa l'anima. Poi vi spiego il perché. Helvetii, Alicia.

E ci siamo spostati tra le montagne della Svizzera per un viaggio nel tempo con gli Elveti. Alisia, su Radio Freccia. Death metal melodico e strumenti tradizionali celtici come la ghironda, la cornamusa, che si uniscono in questo brano che racconta la tragica fine della guerra gallica contro Giulio Cesare. Brani che parlano di storia, cosa che succede spesso nella musica folk e non solo con gli Iron Maiden. Ed ora parte la parte che mi divelte l'anima. Questa è stata la prima canzone che ho cantato in una sala prove con la mia prima e unica band. Avevo 15 anni forse. E quest'anno sarà un piacere rivederli a Montelago Celtic Festival. Ma ora torniamo a Levi? Che dite? Halloween, If I Could Fly.

If I Could Fly, Halloween. Qui ritorniamo alle radici del power metal tedesco, scritta da Andy Deris nel 2000. Si discosta un po' dalle loro tipiche cavalcate veloci per abbracciare un'atmosfera più cupa, guidata dal pianoforte e da un ritmo cadenzato. Un pezzo amatissimo dai fan, questa. E gli Halloween non si fanno troppo attendere dopo l'ultima volta sui palchi italiani, perché tornano sabato 18 luglio a Ferrara per il Ferrara Summer Festival, che quest'anno ci regala delle emozioni. E siamo al momento del power, eh? Ci sono i Rhapsody of Fire.

0: Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Radio Freccia.
2: Siete su Titanium Selection, qui su Radio Freccia, in compagnia della vostra Titania e la leggendaria Emerald's World dei Rhapsody of Fire, in questa versione live all'Hellfest del 2024. Ma ho anche una sorpresina per voi.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Titanium Selection, sono Giacomo Voli dei Rhapsody of Fire, sono qui per salutarvi e per salutare Titania e ringrazio tantissimo. Vi invito ufficialmente a Montelago Celtic Festival, vi aspetto veramente carichissimi. Questo è un pezzo dei Rhapsody of Fire.
2: E questi erano i Rhapsody of Fire, ma rimaniamo adesso su questo tipo di sonorità. Vediamo se li riconoscete.

0: E bravi che li avete riconosciuti. Ebbene sì, ormai sono famosi in tutto il mondo come i nani del metal. Qualcuno ha scritto nani di merda, che poi è quello che gli urlano ai concerti. Uniscono il power metal ai canti folk che sembrano usciti direttamente dalle miniere di Moria di Tolkien. Ma anche qui ho una sorpresina per voi.
1: Ciao ragazzi, sono Francesco Cavalieri dei Windrose, un saluto a Titania e a tutti gli ascoltatori del Titanium Selection, Rock and Stone.
0: Rock and Stone, i Windrose, quella che avete appena sentito era Drunken Dwarves e ovviamente qui era Francesco, la voce dei nani. Ma adesso preparatevi perché ci sciogliamo un attimo, piangiamo un po', ci raccogliamo, ci abbracciamo. E lo facciamo con la musica metal, precisamente. E non è vero che non sa essere dolce e accogliente, anzi. Black Label Society, Ozzy's Song.

E ora rallentiamo, facciamo fischiare gli amplificatori, rientriamo nel fumo degli Stati Uniti del Sud con i Black Label Society di Zakk Wylde. Non è un segreto la sua amicizia con il principe delle tenebre, che ci ha lasciato ormai quasi un anno fa, e sembra assurdo anche solo dirlo. Un tributo sincero, acustico, profondo di Zakk al suo mentore e padre adottivo, Ozzy, ricco di sentimento, con una sola pelle d'oca. Perché anche un mastodontico chitarrista barbuto sa far passare il suo dolore attraverso una canzone. E magari la sentiremo questa canzone il 14 giugno a Ferrara in apertura ai Megadeth. Ovviamente noi di Radio Freccia, e io soprattutto, vi aspettiamo sotto palco. Ma è arrivato il momento di aggiungere un po' di strade fangose al nostro viaggio. Corrosion of Conformity.

0: Clean My Wounds, Corrosion of Conformity. Con la voce graffiante del compianto Pepper Keenan, questo pezzo è un perfetto mix di stoner, visto che ogni tanto me lo chiedete. Punk, heavy metal sporco, quello del sud, un groove pazzesco, comunque che fa muovere la testa da sola. Una delle band più influenti della scena heavy metal underground americana. Un sound che arriva anche in Sardegna, al Fabric di Cagliari, per far felici anche gli isolani. Unica data italiana. E se ora abbiamo fatto felici gli amanti dello sludge, andiamo anche a far sorridere chi ama la seconda ondata del trash. Sacred Reich, The American Way. E invece no, me l'hanno tagliata. Sono in rage.
1: No more excuses tonight!

My Way. E andiamo in Europa con i tedeschi, quindi i Rage. Questa era My Way, come vi dicevo. Tra l'altro ho fatto una gaffe. Keenan è vivo e vegeto. Pepper Keenan, intendo. Scusami, ma ti ho allungato la vita, dai. Pensavo fossi morto. Non so perché. Detto ciò, Peter Wagner, invece, Pivi, detto anche Pivi, trasforma questa pietra miliare in una cavalcata metallica, ruvida, ma anche piuttosto rispettosa. Allora, loro torneranno pure loro in Italia, in realtà, al castello di Malpaga, quindi provincia di Bergamo, il 1° di agosto. Ma ora passiamo alla storia. Passiamo alla storia. Quella scritta da Dave Mustaine. Ci sono i Megadeth.

E questi erano i Megadeth. Ovviamente entriamo nell'Olimpo dei Big Four del thrash metal mondiale con i maestri assoluti. Tra l'altro, a proposito di questi Big Four, io voglio fare tanti auguri di buon compleanno anche a Tom Araya, che oggi effettivamente compie gli anni. Gli Slayer sono già passati nella nostra ultima Titanium Selection e vi ricordo che i Megadeth saranno in Italia il prossimo 14 giugno al Ferrara Summer Festival e quel giorno, come ora, ci saranno anche gli Anthrax. Madhouse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Che state ascoltando Radio Freccia, ve lo ha detto la voce registrata, che state ascoltando Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Ve lo dico io che sono Titania e vi accompagno all'interno di questo viaggio sonoro. Siamo arrivati già alla terza ora e siamo tra i giganti del thrash metal americano con gli iconici Anthrax e questa folle Madhouse, tratto da quel capolavoro del 1985 che è Spreading the Disease. Questo pezzo unisce quella che è la potenza del thrash all'attitudine scanzonata di New York, un classico, e anche loro tornano ad aprire per i Megadeth il 14 di giugno al Ferrara Summer Festival. C'è un bill incredibile e secondo me vi ho già dato troppi motivi per esserci. Ci sono anche i Biohazard, Shades of Grey.

E spostiamoci di pochi isolati a New York per incontrare quindi i pionieri della fusione tra hardcore punk e metal pesante, Biohazard con la loro Shades of Grey. Qualcuno ci scrive dicendo, ecco, le sfumature di grigio ma non quella cagata di film. Esatto, questa traccia descrive alla perfezione la vita dura, grigia, senza compromessi di quelle strade, quelle della Grande Mela nei primi anni 90. Qualcosa che chi ha visto non può dimenticare, anche se ai tempi forse non si rendeva conto della grande fortuna a cui fisicamente stava assistendo. E a riguardo, ormai sono tanti i libri che sono stati scritti e la formazione originale si è riunita e sarà in Italia per un'unica data il 29 luglio al Legend Club di Milano. Ma rimaniamo sul trash. Ci sono gli Overkill.

0: Buonasera sprecciati. Questa sera devo dire una Titanium Selection davvero pazzesca. Spero che i clienti che avevo in macchina l'abbiano apprezzata tanto quanto me, perché io ero davvero gasato.
1: E qualcuno ci scrive forever old school trash metal, qualcun altro sta giocando a freccette con un sottofondo trash metal, e insomma questa era Hello from the Gutter, gli Overkill, qui su Radio Freccia, ma soprattutto qui su Titanium Selection. Metal Godzilla, vai a recuperare la gatta che è volata sul soffitto, grazie. Ancora trash metal dal sapore tipico della costa est con i veterani del New Jersey. Con questa voce bella stridola, il basso devastante, un brano dell'88, un inno all'underground più marcio e fiero, davvero un classico intramontabile, e loro torneranno a Luppolo in Rock 2026. E ora attenzione, perché con questa scoppiate, eh? Dai, Ederatos Deporao!

E il nostro viaggio si sposta in Brasile, lo sapevo che non mi avreste delusa. Sì, Ratos, ci scrive Alex, li adoro, le pantegane! Ebbene sì, che bello, il trash, l'HC, gli anni 80 e... Questo è un bel crossover, eh? Punk hardcore sudamericano e Ratos de Porão con questa canzone bella incattivita, necropolitica, guidati anche dallo storico João Gordo e la band che sputa tutta questa rabbia contro le ingiustizie sociali. Loro distruggono i palchi italiani da un pezzo, effettivamente, e tornano anche questa volta per un mini tour nella settimana di Ferragosto. Ma rimaniamo in quelle zone, quelle brasiliane. Ci sono i Cavalera.

E restiamo in Brasile, ma entriamo nella storia del metal estremo con i fratelli Max e Igor Cavalera e la devastante riregistrazione di Escape to the Void. Questo pezzo, che è un pezzo originariamente contenuto in un capolavoro dei Sepultura, Schizophrenia 1987, è stato rimasterizzato e risuonato con una violenza e una produzione moderna che suonano pazzesche. E indovinate dove saranno pure loro? Ebbene sì, un bel assalto nostalgico in Italia il 14 giugno, anche loro a Ferrara, anche loro in apertura ai Megadeth, in quella giornata che sarà a dir poco massacrante. Io vi voglio vedere tutti sotto palco, tutti, voglio vedervi sudati, voglio vedere i capelli annodati, voglio vedere gente che si strappa i vestiti, voglio vedere gente che alza le corna. E ora passiamo dal caldo del Brasile a quello freddo, molto freddo, della Svezia, con gli In Flames.

E voliamo in Svezia per ascoltare chi ha ridefinito il metal negli anni 2000, gli In Flames, con il loro inno generazionale Only for the Week. Questa sera, sappiatelo, state colpendo il cuore con delle coltellate, perché siete meravigliosi. Leggo tutti i vostri messaggi. Ricordate che Titanium Selection esiste grazie a voi, grazie ai messaggi che mandate al 366-6634-466, che il mio capo legge e quindi è molto felice del fatto di continuare a fare Titanium Selection, io ve lo dico. Il prossimo 23 luglio a Bologna anche gli In Flames, e adesso, se loro vi sono piaciuti, ci sono gli Hatebreed.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Manca ancora mezz'ora. Siete su Titanium Selection, qui su Radio Freccia, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Io sono Titania. E miei cari, questo era il metalcore più massiccio e intransigente del Connecticut, gli 8Breed con I Will Be Hard, una canzone che è un vero e proprio manifesto di resilienza, forza interiore, usato persino nei film di Hollywood per caricare di adrenalina lo spettatore. Impossibile stare fermi. E anche loro torneranno ai Magazzini Generali di Milano, questa volta il 24 di giugno del 2026. Una figata, ragazzi, andateci, andateci, perché gli 8Breed

Territori scuri, progressivi, teatrali. Gli Opeth. La splendida e spettrale Demon of the Fall. In questo caso versione live. Gli Opeth sono amatissimi dal pubblico italiano, lo vedo anche attraverso i vostri messaggi che passano sempre attraverso la nostra revisione. Grazie. Grazie perché tutto quello che sta arrivando, tutti i vostri messaggi, quelli che sono felici dei pezzi, che è da oramai più di mezz'ora che continua ad arrivare messaggi di persone diverse che ti sei superata stasera, perché ad ognuno di voi piace qualcosa di diverso e per me riuscire in un qualche modo a cercare quantomeno di accontentarvi tutti è qualcosa che io avrei voluto sentire da ragazzina e non solo da ragazzina, solo che adesso è il mio mestiere, lo faccio di lavoro e mi è stata data questa grande, immensa opportunità. Porto la mia musica, quella che io ho sempre ascoltato, che ho sempre amato, che voi avete sempre ascoltato, che avete sempre amato. Magari qualcuno non conosceva qualche pezzo e questa sera lui ha imparato, se l'è messo in una playlist. Per me questo vale tutto. Esorcizziamo? Possessed, The Exorcist.

The Exorcist, che bello tenervi compagnia anche mentre lavorate con i Possessed. Questo pezzo tratto da un album leggendario, Seven Churches, del 1985, un album che ha cambiato le regole di questo genere, perfetta anche per gli ultimi chilometri della nostra strada da percorrere insieme. Possessed saranno i padrini del metal estremo estivo anche in questo caldo giugno, come se le loro fiamme non bastassero già a riscaldare l'atmosfera, eh? Ancora un grazie a tutti quanti voi che continuate a scrivere questi messaggi. Delirio, ogni puntata scopro qualcosa di nuovo. Finalmente posso sentire del metal su una radio mainstream. Mi hai dato una pugnalata al cuore, scrive qualcuno. Belli, massicci, strutturati. C'è architettura, non li conoscevo, grandi. Gli Opeth questi. Sentite un po'. Io adesso vi lascio scapucciare. Però poi mi dovete promettere che prendete l'antidolorifico. Anche perché ve lo consiglia pure Rob Halford. Questi sono i Decapitated.

E dalla California alla Polonia, i Decapitated, Versus Madness. E infine siamo arrivati nell'oscurità più totale del black metal svedese. Preparatevi, perché tra pochi istanti verrete travolti da una tempesta di blast beat, chitarre zanzarose e blasfemia pura, io ve lo dico. Il nostro viaggio per oggi termina qui, sfrecciati, tra le ombre e la musica più vera. Grazie per essere stati con me dall'altra parte della radio, dall'altra parte di questo microfono, che mi permette, forse per la prima volta, di esprimermi per davvero attraverso la mia musica, la nostra musica, quella che è già cresciuto. Io sono Titania e quello che avete appena ascoltato era Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. A chiudere, i Marduk con Souls for Belial. Enjoy. Lords up.

Başkanı her tutuklar.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera.